0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2:04.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ti sarà perdonata ogni azione criminale che hai commesso negli Stati Uniti. C'è stato un incidente. Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
6: Presidente di chi?
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
10: Hey Siri,
9: metti 7080.
10: Metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Questo è vero.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: È strano come manchino queste piccole cose.
2: La mente del soggetto può sempre rintracciare la genesi dell'idea. Non si può falsificare l'ispirazione.
3: Non è vero.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
4: The Weeks Compilation.
0: 10 over the top alla carte.
5: 27 luglio 1983. Pronti anche oggi coi 10 over the top alla carte. La classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti della settimana. E allora cominciamo il nostro viaggio all'interno di queste 10 posizioni. L'ultimo posto oggi è per Aretha Franklin con Get It Right. Mentre al numero 9 abbiamo David Bowie. Partiamo con China Girl.

0: China Girl, la nona posizione oggi per David Bowie. 27 luglio 1983 è la Wix Compilation, la classifica di 7080.it, dove all'ottavo posto ascoltiamo subito Elton John, I'm Still Standing.
1: The Wix Compilation.

I'm Still Standing, Elton John, ottavo oggi, 27 luglio 1983. Davanti a lui Elvis Costello e The Attraction con Every Day I Write a Book. Sesta posizione per gli Wham, oggi in classifica

0: Tropicana, l'IWM, Sesti, 27 luglio 1983. La classifica di 7080.it vede al quinto posto la KC and the Sunshine Band, Give It Up. Don't Try to Stop It, i Roman Holiday sono al quarto posto. Numero 3 per Rod Stewart, oggi lo ascoltiamo con Baby Jane.
1: Un successo VIP.

Baby Jane, Rod Stewart, al numero 3 oggi, 27 luglio 1983. Davanti a lui, numero 2, Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Ed eccoci pronti a svelare la cima della nostra classifica, ma solo dopo aver rivisto tutte le posizioni, dalla 10 alla 2. Aretha Franklin, decima con Get It Right. David Bowie, abbiamo aperto con lui, China Girl, numero 9. Ottavo posto per I'm Still Standing, Elton John. Numero 7 per Elvis Costello and The Attraction, Every Day I Write The Book. Club Tropicana, Lil Wham, li abbiamo ascoltati al sesto posto, mentre al numero 5 ci sono i KC and the Sunshine Band con Give It Up. I Roman Holiday occupano la quarta posizione con Don't Try To Stop It, mentre al terzo posto abbiamo appena ascoltato Rod Stewart con Baby Jane. Medaglia d'argento per Moonlight Shadow, Mike Oldfield. E al numero 1 oggi, 27 luglio 1983, in questa puntata di Weeks Compilation abbiamo Paul Young, che ascoltiamo con Wherever I Lay My Head, That's My Home. By the

0: Wherever I lay my hat, that's my home. Questo è Paul Young, primo su 7080.it nella Wix Compilation del 27 luglio 1983. Con questo brano si chiude il nostro appuntamento di oggi coi 10 Over the Top à la carte. Torniamo domani, sempre qui, su 7080.it con un altro spazio Wix Compilation.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top à la carte.
4: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Dopo si prendono tutti i formaggini che si fanno su nella stagnola, si carica sul camion e si portano a clienti che
1: sì. Sì, ma cosa c'entra con le scarpe?
0: Niente. Questa qui è una fabbrica di un ingegnere di Rimini che non c'entra. Ah.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
10: Buongiorno a voi tutti, staff di 7080, sono Giampaolo, vi chiamo da Monza, provincia Monza Brianza. Il mio interesse era legato al gruppo musicale La Bottega dell'Arte, nata negli anni 70, 74 per la precisione. Questo gruppo è legato alla mia adolescenza, dove nel 77, 14enne, ascoltavo quei pochi discjockey che mettevano i loro brani e quindi ho assaporato da allora fino ad oggi i loro brani, che sono incantevoli e quindi indimenticabili. La fortuna vuole che si siano riuniti a distanza di tempo l'anno scorso e questo è molto positivo. Sono contento per questo gruppo musicale che è rimasto ancora a galla insieme a pochi altri addetti.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
11: Ciò che è importante persisterà. Ciò che è inutile scomparirà.

0: 70.it. Hey Boomer!
1: Che cazzo ridi?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 70.80.it.
2: E mi è capitato anche a me quella roba qui.
0: 70.80.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Continuiamo, va. Fuori dal letto, fuori dal letto.
4: Nessuno è perfetto.
3: Nessuna pietà! Nessuna pietà!
5: Sì, però anche tu, Giacomino, fuori dal letto nessuna pietà, lo sanno tutti. Che sassi.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh cacchietto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sì, lo so, lo so.
3: Salve.
1: Chi diavolo sei tu?
3: A chi somiglia?
4: Io sono io. Amo Harry più di quanto potrei mai amare chiunque altro.
1: Perciò adesso dov'è?
4: Perché l'amore aumenta con l'assenza?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer,
1: rara urara jaru.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Rara ura.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Le vostre scelte musicali qui su 7080.it, queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, ho qui davanti la classifica stilata da Claudia Di Borsano e voglio iniziare subito con la sua numero 10, Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico.

iniziata con questa canzone di Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico, uscita il 20 luglio dell'84 e contenuta in questo album dal titolo Cuore. È la tua classifica, Claudia, che continua, e al numero 9 Loretta Goggi, Pieno d'amore. I Collage con Donna Musica, al numero 8. Numero 7 Anna Oxa, Senza di me.

0: senza di te.
1: Tante belle canzoni nelle scelte musicali dei nostri ascoltatori, come questa di Anna Oxa, Senza di me. Era la numero 7, al numero 6 Umberto Tozzi, Eva al numero 5 arrivano Le Orme con Fine di un viaggio.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e siamo arrivati alla numero 5 di questa classifica di Claudia Di Borsano. Al numero 4 Cristiano De André, Bella più di me, un pezzo dell'85. Al numero 3 Enzo Iannacci, Bar.

siamo andati nel 1979 con questa canzone di Enzo Iannacci, Bartali, numero 3 in questa classifica di Claudia, al numero 2 il gruppo italiano con Anni Ruggeri.

0: Siamo arrivati in dirittura d'arrivo perché manca solo una canzone che è la prima posizione, dove c'è Donatella Rettore con Cobra.
1: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Queste quindi le 10 canzoni scelte da Claudia Di Borsano, dove al numero 1 nella sua classifica personale ha messo Donatella Rettore con Cobra. Sono arrivato alla fine, ovviamente io vi do appuntamento con nella prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Queste tensioni si svolgono sempre nel più disastrato dei campetti di periferia.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Buongiorno, ciao, sono Emilio da Brescia. Vorrei sentire Black Cars di Gino Vannelli. Vi ascolto attraverso la televisione, lo ricordo perché Mina, la grande Mina, Gino Vannelli ne era un fan.
4: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
5: Ma li stai scherzando?
4: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
5: Ma vaffanculo.
4: 7080.it presenta C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Posso considerarlo un sì?
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Nuovo appuntamento con Top of the Pops e la classifica dei 5 brani più ascoltati trasmessi dalle radio in questo mese del 1972. I 5 super pezzi sono Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Looking Glass, Brandy, Chicago, Saturday in the Park, Alice Cooper, School's Out, OJ's, Black Sabbath. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4 e 3 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Perché quasi quasi mi faccio nascere un'altra volta, perché sarà un piacere farsi mettere i pannolini dalla signorina.
2: Questa è 7080.it.
6: Ma dov'è finito il gelato?
7: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
6: Come sarebbe a dire?
7: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
10: lexmcl.it.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
13: info@planetmedia.it.
14: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Devo proprio?
3: Che cos'è?
4: Non lo sappiamo, signore, ma non c'era quando abbiamo cominciato. Questo è sicuro. L'elicottero è caduto sulla barriera di sicurezza, si è polverizzato. Non è rimasto niente.
3: Riguardo a quei due intrusi?
4: Stiamo controllando, signore, ma è chiaro che c'è stato uno sbaglio. Nemmeno uno scoiattolo riusciva a entrare nel perimetro.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 7080.it.
0: 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
6: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 4.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Il mio nonno è siciliano.
2: Ah, nonno siciliano, sì. Di dov'era?
1: Di Palermo, di dov'è? Di dov'è vivo?
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: In questo consiste la forza dell'acqua. Non potrà mai essere spezzata da un martello o ferita da un coltello. La più potente spada del mondo non potrà mai lasciare alcuna cicatrice sulla sua superficie.

0: www.radioboomeroni.it. Hey Boomer!
1: Sarebbe a dire?
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma da quando?
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: bandiera gialla. Hey Boomer,
1: vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, Marchello, cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi. Mi facevate paura voi, ma vamola.

0: Radio80.it.
1: Sono le 5 e 4 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Clem, sono cotto. Cotto! Che profumino! Cuore di cacao, crema di cacao, granella, è pronta la campanella!
0: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
6: info@planetmedia.it.
0: Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Ma lei sta scherzando?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Però mi raccomando, questa cosa a casa non la devono sapere.
1: No, no, ma stai scherzando? A casa tua a dire una cosa del genere.
3: Sono stato fortunato, Verbacco. Ma cosa? Lei non si è bagnata. Perché? Dovevo bagnarmi? Si capisce che doveva bagnarsi. È andato a finire nel fiume, ma i suoi abiti sono asciutti. Un'illusione, ecco tutto, soltanto un'illusione.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: Beh, che c'è da guardare?
1: Rientri in patria. E dove sei stato?
0: A Siviglia d'Andalusia.
2: Siviglia d'Andalusia? Dov'è?
0: Sì, a Siviglia d'Andalusia. Perché?
2: E il funzionario?
1: Già.
3: E il funzionario io lo devo ai miei cari zii. Ecco, sì. Perché se il vostro amato nipote avesse avuto 300.000 lire in più, cosa possibilissima, perché legittimamente i soldi sono miei, e 18 anni io li ho passati da un pezzo, non avrei subito l'umiliazione di essere rimpatriato da Siviglia col foglio di via obbligatorio. Ma a quest'ora era Valencia.
4: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: rapimento.
1: È tornato a casa. Ringraziamo il signore.
2: Grazie, signore.
3: Porca vacca puttana!
1: Don Remigio.
3: Ma Don Remigio un cazzo, non vede come sono sudato? Allora, dov'è sto cazzo di chiesa?
0: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 10.430.000 lire, che potete pagare con un minimo anticipo e forme diverse di rateazioni, a partire da 270.000 lire al mese, che inizia a pagare ben 3 mesi dopo l'acquisto. E inoltre avrete almeno 1 milione per l'usato.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it. Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
5: questa sembra la mia voce
4: senza paragoni.
5: Ma io non ho mai registrato questo spot.
6: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
7: Salve, potresti ripubblicare la canzone? Perché mi sa che non sono riuscita a vederla se l'avete mandata in onda.
8: Oh, cacchietto!
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Credo vi siano al mondo gruppi di persone e individui che sono affini indipendentemente dalla razza. Dimorano nello stesso regno della coscienza. È questa la parentela, semplicemente questa.
10: Mi

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Ma scusi, lei che cosa si interessa di me?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma chi è quello lì?
3: Ma che cosa me ne frega a me? Chi è lui?
2: Ma che cacchio me ne frega a me? Poi chi sono questi due qua?
0: 8040, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.

0: Volta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione K-Box. 7080.it.
1: Sono le 6 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Garcia, mi raccomando.
4: Non si preoccupi, signora. Io ho capito tutto. Anzi, io mi trovo meglio qui che della signora Elena. Quei tirchi mi facevano vedere la televisione in bianco e nero.
3: Ricapitoliamo la scaletta.
4: Scaletta è forte e chiaro.
5: Esatto, l'unico momento che potrebbe mandarti in tilt è il prime time di domenica sera. Uè, non vorrei sbagliarmi.
4: Ma va, è una passeggiata di salute. Ho quattro registratori in sincrono. Ora è 20:30, Italia 1, tac, drive in. Canale 5, la replica Mamma Lucia. Rai 2, Hot il selvaggio. Rai 1, la voglia di perdere. E poi continua a oltranza per la domenica sportiva, eh?
3: E sta marcando su Rai 3?
5: Bocciato?
3: Eh no, alle 22:30 tu attacchi il videoregistratore in camera mia, così quando torno mi spara San Marcanza.
4: Vuoi pure fare le macchine su Rete A?
3: Magari, attacca il videoregistratore nel bagno, ciao, grazie.
5: Poi animale, mi raccomando, stai in campana perché sei nelle tue mani, eh.
4: Stai tranquillo, avvocato, io sono meglio di un satellite.
0: Questa è 7080.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
10: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me rompi proprio i coglioni!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma come te lo devo da dire? Non mi devi da cercare più, ne?
2: Sottoponiamo al vostro giudizio un certo Max Phillips, un allibratore ridotto piuttosto male, la cui vita è stata noiosa e scialba come un mucchio di panni sporchi. E anche se è avanti negli anni, ha l'effimero desiderio che il resto della sua vita possa essere mandato in tintoria per tornare pulito e lucente. Questo sarà un dono d'amore al figlio di nome Pip. Il signor Max Phillips, Homo sapiens, presto scoprirà che l'uomo non è saggio come crede di essere. Triste lezione da imparare ai confini della realtà.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
3: 7080.it presenta Polaroid. I 20 anni più impressi nella tua vita. A cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1984. Calano le produzioni cinematografiche, che cominciano a risentire della forte concorrenza dell'emittenza televisiva privata. Tra i film in sala si segnala Un ragazzo e una ragazza, con Jerry Calà, che si ripromette di diventare nel film il protagonista maschile della vita di Marina Suma.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Scorpacciata di vecchie glorie anni 60 per il Festival di Sanremo di quest'anno. A tornare sul palco ci sono infatti Iva Zanicchi, Riccardo Del Turco, Marisa Sannia, Albano, Bobby Solo e Patti Pravo.

0: Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Un uomo in jeans con un berretto rosso in tasca, voltato di spalle sullo sfondo della bandiera degli Stati Uniti. Con questa copertina, il 4 giugno arriva nei negozi di dischi Born in the USA, settimo album di Bruce Springsteen, consacrazione del boss.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Avanti! Avanti!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Attacco! Vado io!
1: 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

Discount 3-Hit 7080. Can't you

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Questa sera alle 20.40 sulla Rete 2 trasmetteremo a colori la prima puntata dello spettacolo. E adesso andiamo a incominciare.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, pronto?
7: Torniamo indietro di tanti anni, l'inizio di scuola 1980. C'era una canzone che spopolava in attesa dell'arrivo del film Reality di Richard Sanderson, Il tempo delle mele, e tutti cantavano Dreams are very reality. Bellissimi, proprio l'inizio degli anni 80, l'inizio della scuola con Reality.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Quando fai qualcosa di nobile e bello e nessuno lo nota, non essere triste, perché il sole ogni mattina offre un bellissimo spettacolo. Peccato che la maggior parte del pubblico stia ancora dormendo.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: 1972. Il mago Pantau stupisce il pubblico della TV dei ragazzi. Diventa uomo e pupazzo. Risolve i problemi vestito come un gentiluomo inglese.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Natalie, fa qualcosa!
2: Sono in castigo.
1: Ti regalo una medaglia! Due medaglie!
2: Dammi la medaglia, dammi la medaglia!
1: Non dovrei incoraggiare questo genere di sciocchi salvataggi, ma una promessa è sempre una promessa. Ecco qua, signor Matli, a Raffa Medaglie.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Con noi indossi ancora i jeans Levi's e Roy Rogers. Questa è 7080.it. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Marcia Noris.
5: Ora Pronobis.
4: Doris Duran.
5: Ora Pronobis.
4: Maria Denis.
5: Ora Pronobis.
4: Sofia Loren.
5: Ora Pronobis.
4: Anna Maria Pierangelo.
5: Ora Pronobis.
4: Brigitte Lolorum.
5: Ora Pronobis.
4: Tony Curtis.
5: Ora Pronobis.
4: Urti Urgens.
5: Ora Pronobis.
4: Brigitte Bardot.
5: Bardot.
4: Brigitte Bardot.
5: Bardot.
4: Brigitte Bardot.
0: Questa è 7080.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
7: Audio-video.
6: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ehi, BMW, metti 70-80.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura agli esteri, è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco il 21enne presunto attentatore al Pride di Berlino. Avrebbe scagliato il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Donald Trump nega di aver accantonato i piani di escalation in Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte di Patriot. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara al Wall Street Journal. Poi torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Intanto, nelle prime contrattazioni sui mercati asiatici, i prezzi del petrolio calano di oltre il 5% per la speranza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. 12 persone sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. Lo riferisce l'agenzia russa TASS, secondo cui diversi appartamenti e più di 15 auto hanno preso fuoco. Diversi dunque gli incendi, ripetute esplosioni e un blackout. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev, l'annuncio ieri sera da Downing Street. In Italia sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Val di Susa, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati materiale esplosivo, bottiglie Molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna serviti per la guerriglia provocata da centinaia di incappucciati durante la protesta contro la TAV Torino-Lione. 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La TELT stima 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. In un post esulta il movimento Notav, che parla di una grande giornata di lotta per la Val di Susa al Festival dell'Alta Felicità con 20.000 partecipanti. Verità e giustizia per Fakir, lo striscione portato da manifestanti della comunità marocchina che ha aperto il corteo organizzato al quartiere Pilastro di Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia in 2000 nella città blindata dopo gli scontri di lunedì scorso. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Intanto il TG1 trasmette nuove immagini dalla bodycam di un poliziotto in cui si vede una chiazza di sangue dietro la nuca dell'uomo durante la colluttazione. Lo sport e il calcio ancora stallo sul nuovo CT azzurro. Malagò riflette su Pirlo dopo la bufera sul ruolo dell'ex centrocampista del Milan con un'agenzia di scommesse russa. Per il ciclismo, quinto trionfo al Tour de France per lo sloveno Pogacar. A Van der Poel l'ultima tappa sugli Champs-Élysées. Formula 1, Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton, penalizzato di 5 secondi. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse su Alpi, Appennino Emiliano e Friuli Venezia Giulia, senza fenomeni di rilievo associati. Altrove, condizioni più stabili e soleggiate, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse e schiarite, al pomeriggio locali addensamenti sull'Appennino, associati a qualche breve rovescio, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al sud, a tratti instabile su Campania, Basilicata e Calabria, con qualche temporale, più soleggiato altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi, superiori in Sicilia.
4: Tony Newman e Doug Phillips corrono disperatamente verso una nuova avventura in un punto definito dai corridoi infiniti del tempo.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
6: 1981, 27 luglio. Durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale del Chihuahua, il volo Aeromexico 230 esce di pista, provocando la morte di 32 delle 66 persone a bordo.
5: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa

0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. ...7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Eccoci anche oggi con Jukebox, il 27 luglio 1977, la sigla è partita e allora noi dobbiamo suonarvi tre canzoni della classifica italiana. Oggi numero 7, numero 5 e numero 1, vi ho già detto quelle che sono le posizioni, ma non vi ho detto quelle che sono le canzoni. Questa però è la numero 7, 100 lire.

0: bellissima canzone dolcissima, questa di Edoardo Bennato, proprio ad aprire lo spazio di oggi di Jukebox. È al numero 7 della classifica italiana, mentre al numero 5 c'è Ivan Graziani.
1: Jukebox, 45 giri di ricordo.

0: 100 lire e tre canzoni, queste jukebox le prendiamo dalla classifica italiana. Lugano addio, questo è il pezzo di Ivan Graziani che abbiamo ancora in sottofondo. Ascoltiamo la nuova numero uno? Direi proprio di sì.
1: Lo so.

0: E sono i Pooh ad occupare la prima posizione nella classifica italiana con Dammi solo un minuto. Questo è Jukebox, oggi è il 27 luglio 1977. Vi ho regalato, anzi il Jukebox ci ha regalato tre canzoni tra le prime 10 posizioni di questa classifica. Lo farà anche domani, quindi non mancate.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: E allora va in piscina, ma va solo per pescare?
1: No, per esempio ieri mi sono tolto una mezz'ora le ciabatte, ho preso anche i funghi.
0: Ma che meraviglia,
1: ma così su due piedi proprio, due piedi,
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
6: Allora, ciao ragazzi, sono Francesco di Perugia. Siamo ritrovati con un gruppo di amici che abbiamo fatto il militare insieme.
7: Senti, senti!
6: Ci piacerebbe ascoltare Follow You, Follow Me dei Genesis.
7: Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto.
6: Grazie.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Andrà tutto bene alla fine. E se non va bene, non è la fine.

0: Questa è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 27 luglio 1978, anche oggi prontissimi, ecco qui le monetine, possiamo cominciare con le nostre tre canzoni per 100 lire.
2: E visto che siamo in spiaggia davanti al nostro jukebox, balliamo subito una canzone fortissima, Copacabana, lui è Barry Manilow.

0: Barry Manilow in jukebox con Copacabana. E tu Ale, cosa mi fai ballare oggi?
1: Ah guarda, questa non si può non ballare dall'inizio alla fine. Frankie Valli, Grease.

0: Grease con Frankie Valli dalla colonna sonora ovviamente del film omonimo. Manca solo una delle tre canzoni per 100 lire del nostro jukebox.
1: E subito i tasti vanno sulla B12, ci sono gli Exile, questa è Kiss You All Over.
2: When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, babe, you're my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold you close to me. Oh, babe, I wanna taste your lips, I wanna arms around you and hold.

0: Exile con Kiss You All Over, prima ancora Barry Manilow con Copacabana e ancora Frankie Valli con Grease in Jukebox.
1: Queste le tre canzoni che ci hanno fatto ballare oggi davanti al nostro Jukebox. Torniamo domani con altre tre canzoni per altre 100 lire.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Sa che non è stupida quella roba qui che...

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. L'Aquila, 1982.

0: 7080.it.
1: Sono le 7:56.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Antonello da Messina cede di schianto, vince il soldatino, quindi la tris è nell'ordine, soldatino, vince e
4: d'Artagnano.
5: La tris di Gabriella!
6: Ammazza!
7: Allora, non la porterai mica ancora!
6: No, io t'ammazzo!
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: newslinet.it.
10: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
10: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Bene, andiamo al soldo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ok, non perdiamo tempo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, Abdul Bollaut, 21 anni, è stato ucciso, come confermato dalla polizia. È morto durante un'operazione delle forze dell'ordine in un giardino nel quartiere periferico berlinese di Spandau. La Bild scrive che il 21enne ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio ed è stato poi colpito a morte. Sembra che il giardino dove è avvenuto il blitz della polizia appartenga al padre del sospettato.
5: Ricordiamo che sabato sera il furgone che si pensa essere stato guidato dal giovane ucciso è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una persona è morta, altre 29 sono rimaste ferite, 3 delle quali in modo grave, anche se nessuna risulta più in pericolo di vita. Il ministro dell'Interno ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico e ha aggiunto che c'è il rischio che episodi simili possano riverificarsi.
4: Conflitto in Medio Oriente. Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara il Wall Street Journal. Intanto il tycoon torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid nel paese. Oggi Netanyahu sarà alla Casa Bianca.
5: In Italia ora verità e giustizia per Fakir, lo striscione portato da manifestanti della comunità marocchina che hanno aperto il corteo organizzato al quartiere Pilastro di Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia in 2000 nella città blindata dopo gli scontri di lunedì. Assegnata la scorta al sindaco minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Intanto il TG1 trasmette nuove immagini della bodycam di un poliziotto in cui si vede una chiazza di sangue dietro la nuca dell'uomo durante la colluttazione.
4: I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da sabato nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio sedicenne, a sua volta buttatosi in acqua e trovatosi in difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto in salvo il figlio, il 45enne si è inabissato senza riuscire più a tornare a galla.
5: La Formula 1, Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria, dominio totale da parte del campione del mondo in carica che perde la posizione in partenza su Piastri, ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Verstappen, Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per le Ferrari, Leclerc è quarto davanti ad Hamilton, quinto a causa di una penalità.
4: Intanto arriva l'ufficialità, la Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento soggetto ad accordi finali e approvazione ufficiale diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: L'astronave è ricaduta sulla Terra sconvolta dalle esplosioni atomiche. Voi uomini l'avete distrutta! Maledetti! Maledetti per l'eternità! Tutti!
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.

0: 8080.it.
1: Oh, maledizione!
2: Amico, brutte notizie, sei morto.
1: Cosa? Ma io sono la morte!
2: Mi spiace, amico, super morto, sei morto.
1: E adesso vado in paradiso?
2: No, quando una morte muore, si reincarna. Ti stai reincarnando in un bambino cinese, in questo momento. Bambina? Bambina.
3: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Mi racconto di quando avevo il sì, nel mitico sì di tanti anni fa, e ci salivamo su un treno, sull'argine dei miei paesi. E ci siamo stati per più sì, e poi il resto l'ha fatto mio padre a casa.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: La paura si manifesta attraverso l'aggressività o la sottomissione.

0: 70-80.it ha presentato Pop-up, il meglio del pop anni 70-80. 70-80.it, Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 1982, è lui il vincitore di Sanremo, con la colonna sonora perfetta per i flirt sotto l'ombrellone e pensieri malinconici al tramonto.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 9:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HPG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. 7080. Oppure
5: Hey Siri.
4: Metti 7080.
5: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma sbatto, mi sbatta, mia ma sbatto.
2: Ah, cazzo, sì.
1: Cazzo, sì.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino è stato ucciso, come confermato dalla polizia. È morto durante un'operazione delle forze dell'ordine in un giardino nel quartiere periferico berlinese di Spandau. La Bild scrive che l'uomo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio ed è stato poi colpito a morte. Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Lo ha annunciato il Dipartimento di Polizia Locale su X. Secondo un funzionario dei Vigili del Fuoco di Seattle, 2 persone sarebbero morte e 5 ferite. Nella città di Rostov sul Don, nella Russia meridionale, sono state udite delle esplosioni nella notte. Il sindaco della città ha confermato gli attacchi ucraini, affermando che un edificio residenziale è stato danneggiato. Il governatore ha riferito che 2 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite in città. Il nuovo stop alla circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze è cominciato ieri alle 23 e durerà fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Riprendono infatti con la fase del montaggio i lavori sul cavalcaferrovia del ponte alpino a cura di RFI. La Formula 1: Norris conquista il GP di Ungheria, primo successo da campione del mondo per il britannico, che precede Verstappen e Antonelli, sempre più leader del mondiale, quarto Leclerc. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Parlami, Sean.
6: Questo Sean non so chi sia e non so chi sei tu.
7: Bentornato, Capitano Stevens.
6: Dove mi trovo?
8: Lei è dentro il Source Code.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 8.

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Braccio di ferro, Popeye, e quando è la siloma, e quando è la siloma.
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: La Madonna!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma sordalismo cosa fa?
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
4: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Richard Marx, Right Here Waiting, Madonna, Cherish, Nene Cherry, Buffalo Stance, Fine Young Cannibals, Good Thing, Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 10 e 3 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Tempo! Mai rotto per te! Ignorante e fascista!
6: Ma va,
2: Questa è 7080.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
12: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
13: Vogliamo andare?
12: 37 70 88 70 80.
14: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
12: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in

0: come ci parla a me?
1: Ehi Siri, metti 70-80.
2: Guarda che c'è amore.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca. Balestrieri, sparatoria in un festival gastronomico di Seattle negli Stati Uniti. Il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. La polizia sta indagando su una sparatoria. Diverse vittime e colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi al Seattle Center, ha comunicato il Dipartimento di Polizia. La sindaca di Seattle ha annunciato l'arresto di un sospetto per la sparatoria. Abdul Balut, ricercato per l'attacco al Pride di Berlino, è morto. Il 21enne è stato ucciso ieri in un'operazione delle forze speciali nella capitale tedesca e in particolare nel quartiere di Spandau. L'uomo è stato colpito da un proiettile ed è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara al Wall Street Journal. L'estate 2026 è caratterizzata da temperature decisamente alte che non lasciano tregua in Italia. Dopo un breve passaggio di temporali e rovesci che hanno un po' rinfrescato l'aria, però è in arrivo la quarta ondata di caldo. Si dovrebbe tornare a soffrire notti tropicali da 27 gradi e a sudare di giorno, con i termometri pronti a segnare di nuovo i 38-39 gradi. Lo sport a Pirlo non sarà il CT dell'Italia dopo il caso Russia. Saltano gli incontri in programma oggi a Roma tra il suo entourage e la FIGC, con la conseguente interruzione di tutte le pratiche. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Ora devo solo isolare la causa della curva accelerativa del tempo e duplicare l'onda magnetica.
6: Oh, oh! Che succede?
5: Sono appena regredito alla fase del gattonamento. Non riesco più a camminare.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
8: Milano vende musica.
1: I dischi più venduti in città in questo mese del 1976.
9: Una produzione K-Vox.
10: Luglio 1976. L'estate è nel suo momento più caldo e le vetrine dei negozi di dischi si riempiono dei 45 giri che stanno facendo da colonna sonora alle vacanze. Donna Summer continua la sua irresistibile ascesa con Could It Be Magic, trasformando un brano nato qualche anno prima in un successo della disco music. Tavares conquistano le discoteche con Heaven Must Be Missing an Angel, un perfetto equilibrio tra soul e ritmo. Tra i singoli più richiesti c'è anche Inzaire di Johnny Wakelin, ispirato allo storico incontro di pugilato tra Muhammad Ali e George Foreman, una canzone che unisce sport e musica, diventando un successo internazionale. Dall'Italia arrivano invece le atmosfere raffinate e romantiche delle Orme con Canzone d'amore, mentre Casey and the Sunshine Band fanno ballare tutti con l'energia contagiosa di Shake Shake Shake Shake Your Booty, 545 giri che raccontano perfettamente questo luglio 1976 tra melodie, disco music e grandi successi internazionali. Questa è la musica che Milano vende.

0: Radio.it ha presentato Milano Vende Musica.
1: Milano Vende Musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: La risonanza magnetica l'avete mai fatta? Arrivi, il dottore fa: buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Lei ha paura?
3: Di che cosa?
2: Di entrare là dentro.
3: Perché? Che cazzo c'è là dentro?
2: Ti spogliano, ti mettono sul lettino, ti legano con delle cinghie in cuoio spesse così, e dietro un vetro c'è uno che ti dice: mi raccomando, non si muova! Neanche Silvan è capace di liberarsi da quelle cinghie. Parte il lettino, per i primi 7-8 minuti un silenzio devastante. Quando sei, dici: vabbè, dormo. Stai per addormentarti di colpo. Dan dan dan dan dan dan! Tatatia, tatatia! E oggi sarà un muratore di Bergamo che sta mettendo a posto il cancello là fuori.
0: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: Audio-video.
0: Questa è solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell'infinito.

0: 3780 80.it, 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Alex, vi seguo da Parma, vorrei ascoltare Long Train Running dei Doobie Brothers, grazie.

0: Hey Boomer.
1: Beh, divertiti, continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Hola, buenas tardes, me llamo Albert Varías, lo sigo desde Ciudad de Guatemala. Me encanta mucho su programación, me encanta mucho la música que ustedes incluyen. Es mi música favorita de los años 70, 80 y 90. Quisiera que me complacieran con la canción Seal It Forever de Sandra. Gracias.
4: No puedo, propio de eso, tú me capisco.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, vorrei indicare l'una di Gianni Togni.

0: giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, amico mio.
2: Spiritoso sei. Un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
1: Puoi mettere Piccolo Fiore Dove Vai dai Teppisti dei Sogni.
3: Piccolo Fiore Dove Vai.
4: Maron, che è sta schifezza?
5: Fielo.

0: suonano successi, noi suoniamo classici.
1: Questa
0: è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Salve tesorini miei, sono la nonnina Tiziana da Genova. Volevo dire, potete mettere anche una canzone dei Metallica?
3: Nonna, te dico solo questo.
2: E il titolo, ora non mi ricordo bene, ma Nothing Else Matter. La mia pronuncia non è tanto buona. Vi saluto, vi sono con voi sempre, dalla mattina alla sera. Siete dei grandi.
3: Che vuol dire? Vuol dire che...

altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Genova, 1981.

0: 7080.it.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Parliamoci chiaro, all'elementare abbiamo imparato delle cose che nella vita normale non usi mai. Pi greco per 3,14, che cazzo me ne frega a me? Sono stato in Grecia, neanche loro lo conoscono sto pi greco. Io vado a prendere mia figlia per portarla a scuola al mattino, c'ha uno zaino. Dico, amore, cosa c'è dentro lo zaino? No, papà, abbiamo educazione fisica, facciamo equitazione, scherma, nuoto. Noi la pertica, un cazzo di tubo d'acciaio, sa! Scendevi su un uccello di fuoco, delle vesciche qui che andavano via solo con la vicetalomia.
0: Questa è 7080.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it.

0: Ci segui dal digitale televisivo terrestre? Fallo anche in auto. Cerca 7080.it sulla tua autoradio DAB.
1: Che sta preoccupa?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema. 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Secondo un funzionario dei vigili del fuoco di Seattle, 3 persone sarebbero morte e 4 ferite. Tra i feriti, una bambina di 2 anni. Una persona è stata arrestata, ma la polizia ne starebbe cercando un'altra. Il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, Abdul Belut, è stato ucciso, come confermato dalla polizia. È morto durante un'operazione delle forze dell'ordine in un giardino nel quartiere periferico berlinese di Spandau. La Bild scrive che Balut ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio ed è stato poi colpito a morte. In un'indagine coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Brescia, la Guardia di Finanza ha intercettato un gommone oceanico ultraveloce nel mare Adriatico e sequestrato oltre 2,6 tonnellate di cocaina. Nel corso dell'operazione sono stati arrestati 4 uomini presenti a bordo. Un malore improvviso con vertigini e altri malesseri generali per quasi tutto l'equipaggio, che ha costretto a un atterraggio di emergenza a Dublino, è quanto accaduto nella giornata di sabato sul volo transatlantico decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino e diretto all'aeroporto internazionale di Filadelfia. Il Consiglio dei Ministri si riunisce per varare le misure contro il caro carburanti, da giorni allo studio dell'esecutivo. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio e potrebbe essere attivo già dalla prossima settimana. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Capitano Robertson, mi scusi. È la nave appoggio. Dicono che la Eldritch è scomparsa.
5: Certo che è scomparsa. È invisibile al radar.
4: No, signore, è scomparsa veramente. È sparita.
6: Chiamami per radio il capitano della Eldritch.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X. La selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: Radio.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it.
1: Tentiamo ora di collegarci con Belgrado, con il nostro Volcic. No, crediamo che a Belgrado dovrebbe esserci Volcic. Pronto Volcic? Volcic? Momento che buffo. Mi senti?
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
6: Ciao 7080, sono il Vinci, chiamo da Milano. E niente, volevo chiedervi se era possibile sentire Step by Step dei Coxo, che mi ricordano le serate in discoteca a Milano, al Parco delle Rose.
0: Questa è 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il sole non sorge soltanto, fa il soundcheck. E quando illumina l'oceano, sembra accendere un palco infinito dove ogni nota trova il suo posto perfetto. Il sole è alto e brillante quando una voce elegante, vellutata, comincia a farsi spazio nell'aria. È una presenza discreta ma magnetica. Poco più avanti, con uno stile impeccabile e uno sguardo che racconta mille storie, incontro Dusty Springfield. Qui a Neverland, anche le emozioni più sofisticate diventano leggere come una brezza. Lei accenna un sorriso e subito l'atmosfera si riempie di ritmo e fascino. È il momento di lasciarsi avvolgere da In Private.
7: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Riprendo il cammino con passo morbido mentre il sole continua a brillare alto nel cielo. L'aria cambia ancora, si fa più calda, più energica e in lontananza sento un groove energico. Tra riflessi di luce e passi che sembrano già seguire il ritmo, incontro Tina Marie. Ha un'energia travolgente, un sorriso che accende tutto intorno e quella capacità di trasformare ogni nota in pura vitalità. Qui stare fermi è impossibile. Basta un attimo e la spiaggia si trasforma in una pista da ballo sotto il sole. Seguiamo il ritmo e lasciamoci trascinare da I Need Your Lovin'.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio scivola via con leggerezza e il cielo comincia a cambiare colore. Camminando verso la riva, vedo una figura rilassata, passo tranquillo, con un'aria da viaggio senza meta ma pieno di storie. Con una chitarra appoggiata accanto e uno sguardo sereno, incontro Glenn Frey. C'è qualcosa di travolgente nella sua presenza, qualcosa che sa di strada, vento e orizzonti aperti. Qui a Neverland ogni direzione è quella giusta, basta partire. E allora facciamolo insieme con Take It Easy.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

Il sole cala dietro l'orizzonte e cominciano a intravedersi le prime stelle. L'aria si fa più fresca e leggera, ma la musica continua a risuonare tra le onde. Noi ci salutiamo, ma vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia dove gli anelli. Noi ci salutiamo.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Siamo in spiaggia nella lontana estate 1983. Il sole scotta, i teli colorati distesi sulla sabbia e intorno a noi il jukebox che suona. Tre hit che accendevano l'estate. E in spiaggia, nell'estate 1983, il perfetto tormentone italo disco. Ritmo incalzante, vibrazioni elettroniche e un testo apparentemente spensierato, anche se parla di un'esplosione nucleare. Una scelta irresistibile per far ballare tutti sotto l'ombrellone.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Ehi, boomer!
2: Non ho capito l'ultima parola.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul

0: 7080.it.
1: Sono le 12.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ehi, non vuoi parcheggiare lì?
4: Hai detto scusa!
5: Essendo stata ufficialmente sfidata dal suo nemico naturale, la femmina nera si prepara per il combattimento sfilandosi i suoi numerosi anelli. Intanto il maschio italiano si guarda in giro per assicurarsi che gli altri maschi italiani vedano effettivamente quello che vede lui.
0: Questa è 7080.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Gioca cauto. E vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
4: Ogni giorno un nuovo ricordo, 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma è venuto un sciopone.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suordalismo cosa fa?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema: 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Secondo il padre di Abdul Balut, il presunto autore dell'attentato al Pride di Berlino ucciso dalla polizia tedesca, il figlio avrebbe subito un lavaggio del cervello che lo avrebbe portato ad abbracciare l'ideologia dell'organizzazione terroristica Stato Islamico. Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Secondo un funzionario dei Vigili del Fuoco di Seattle, 3 persone sarebbero morte e 4 ferite. Tra i feriti anche una bimba di 2 anni. Una persona è stata arrestata, ma la polizia ne starebbe cercando un'altra. Ci sarebbero 4 persone, tutte di nazionalità straniera, fermate nelle scorse ore dalla polizia di Torino. L'operazione è avvenuta nell'ambito dell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri dell'alta velocità in Val di Susa. Oggi visita di Meloni e Piantedosi. Il Consiglio dei Ministri si riunisce per varare le misure contro il caro carburante. Da giorni allo studio dell'esecutivo. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio e potrebbe essere attivo già dalla prossima settimana. La corsa al nuovo CT della Nazionale è ufficialmente ripartita. A tornare in ballo sono i nomi di Roberto Mancini, il preferito di Malagò, e quello di Antonio Conte, che però ha dichiarato pochi giorni fa di non essere mai stato contattato. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Il nostro pensiero è plasmato dal dualismo, bianco e nero, luce e oscurità, il tuo mondo e il suo, ma è fatalmente sbagliato. Niente è completo senza una terza dimensione.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
7: The Disco Action,
6: una produzione K-Vox.
0: Numero 10.

0: meglio.
1: Caffè, caffè, caffè Paulista.
0: Che profumo.
2: Sì, il caffè Paulista è molto profumato. Il caffè Paulista anche macinato costa solo 270 lire letto. E la lattina non si paga. Caffè Paulista.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
7: 7080.
6: Oppure
7: Hey Siri.
6: Metti 7080.
7: Metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
8: Vogliamo sentire Un boa nella canoa di Andrea Mingardi. Vai.
9: Grazie.
3: È 7080.it. The Disco Action. 10 super hit disco lungo 10 anni.
6: Numero 5.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80.

0: per 80 la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
1: Buongiorno, oggi vi parlo di un classico del neorealismo italiano. A rivederlo oggi, Domenica d'Agosto, film del 1950 diretto da Luciano Emmer, sorprende ancora per la naturalezza con cui descrive la realtà del nostro paese all'inizio degli anni 50, quando l'Italia a fatica tentava di guarire dalle ferite lasciate dalla recente guerra. Si racconta che lo sceneggiatore Sergio Amidei, nelle insolite vesti di produttore appassionato dal soggetto, si impegnò a fondo in un periodo non facile per ottenere i finanziamenti necessari a realizzare Domenica d'Agosto.
2: Mannaggia, pure questi ci volevano per condire l'insalata.
1: Eppure, per quanto possa apparire essenziale, alla sceneggiatura di Domenica d'Agosto, completata in sole due settimane, lavorarono in quattro lo stesso Luciano Emmer, Franco Brusati, Giulio Macchi e Cesare Zavattini. Dopo una serie di cortometraggi e documentari, Luciano Emmer era la sua prima prova da regista cinematografico. Accusato di inesperienza dall'aiuto regista Franco Brusati, quest'ultimo abbandonò il set dopo solo una settimana, sostituito da Francesco Rosi. Una Domenica d'Agosto, come è riportato il titolo in alcuni testi, descrive una serie di storie, alcune drammatiche, altre divertenti, che si intrecciano sullo sfondo della città di Roma svuotata dal caldo agostano. In cerca di refrigerio, i romani si recano in massa sulle affollate spiagge del litorale, di Ostia in particolare.
3: Messo pochi, ma pochi mangiano tanto.
4: Dammene un bel piatto a me.
3: Sto
4: partendo
3: a te.
4: Tanti.
3: Vedi come so.
4: Buoni.
5: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
1: Fra i protagonisti del film, alcuni esordienti, altri divenuti famosi solo in seguito, compare Marcello Mastroianni nel ruolo del vigile urbano Ercole Nardi. Tuttavia la sua voce non piacque e fu pertanto doppiato da Alberto Sordi. A proposito di voci famose, il film vede la partecipazione di uno dei padri del doppiaggio italiano, Emilio Cigoli, che interpreta Alberto Mantovani. L'uomo, vedovo da poco, accompagna la figlia Cristina a una colonia marina. Con lui c'è Ines, l'attrice Pina Malgarini, donna separata che non gradisce la presenza della piccola.
4: Oh, il fiasco è vuoto qui.
3: Oh, Maghetta, si è addormita? Passami quel fiasco.
6: Oh, mamma.
1: Non ancora al culmine della popolarità, nel film troviamo anche Ave Ninchi nel ruolo di Fernanda Meloni. Sulla spiaggia di Ostia, la donna si rende protagonista di deliziosi siparietti assieme alla numerosa famiglia.
3: Ma non c'è altro? Non mangia più. La frittata. Ma c'è l'aglio!
4: Beh, l'aglio c'è da
3: me! Ne aglio, è cipolla!
6: Puzza, non lo voglio!
3: La disca!
1: Franco Interlenghi, il protagonista di Sciuscià, capolavoro diretto da Vittorio De Sica nel 1946, in Domenica d'Agosto è Enrico. Egli, conosciuta Marcella Meloni, l'attrice Anna Baldini, figlia di Fernanda, la corteggia spacciandosi per figlio di papà. Stroncato in quegli anni dalla critica, Domenica d'Agosto è ora considerato uno dei manifesti del neorealismo italiano e fra i 100 film nostrani da salvare. Lo potete vedere gratuitamente su YouTube.
0: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
5: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi, una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Questa è 7080.it. 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
7: Estate 1983, i teli colorati distesi sulla sabbia, una ballata sofisticata ed elegante, perfetta per un momento di relax tra un tuffo e un sorso di bibita fresca. Questa canzone romantica è stata tra le più amate in Italia nel 1983, un classico intramontabile.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 13 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Seguirà alle 22.05 per tribuna sindacale la conferenza stampa del presidente della Confindustria, Vittorio Merloni.
0: Questa è 7080.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Bene, e diamo inizio alle danze.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non credo di essere pronto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sono in Val di Susa per un sopralluogo dopo gli assalti no TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Questa mattina nel carcere di Salerno davanti al GIP si è tenuta l'udienza di convalida di fermo di Rida Raomuni, il cittadino tunisino di 26 anni accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luigi Luca Esposito. Il movente è stato secretato dagli inquirenti, che si sono limitati a parlare di motivi privati e personali. La lotta di Capri contro l'invasione di barche estive non è un fatto nuovo. Al centro delle sue numerose battaglie ci sono ancora una volta i rinomati faraglioni, che questa volta il comune è pronto a difendere a spada tratta una volta e per tutte, con boe, barriere galleggianti e controlli serratissimi. L'estate 2026 è caratterizzata da temperature decisamente alte che non lasciano tregua in Italia. Dopo un breve passaggio di temporali e rovesci che hanno un po' rinfrescato l'aria, però è in arrivo la quarta ondata di caldo che porterà notti tropicali e temperature fino a 39 gradi. Sembrava tutto deciso, invece il futuro della panchina azzurra e nazionale è più incerto che mai, con Andrea Pirlo che ha fatto sapere via social di non essere più tra i candidati. Ora si riapre la caccia al nuovo allenatore della nazionale, che tra l'altro non può non dipendere dal futuro di Maldini e Leonardo, che potrebbero anche lasciare visto che avevano puntato tutto sull'ex centrocampista. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse su Alpi, Appennino Emiliano e Friuli Venezia Giulia, senza fenomeni di rilievo associati. Altrove, condizioni più stabili e soleggiate, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse e schiarite, al pomeriggio locali addensamenti sull'Appennino, associati a qualche breve rovescio, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al sud, a tratti instabile su Campania, Basilicata e Calabria, con qualche temporale, più soleggiato altrove. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi, superiori in Sicilia.

0: intrecato, vi siete accorti che atterriamo sempre su qualcosa di duro?
1: Non si lamenti, la prossima volta potrebbero essere spine.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Hey Boomer!
3: Oh, andiamo, non è vero!
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: Woohoo! Non mi sono mai sentito così vivo!
5: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
6: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e oggi siamo con Giovanni Di Lissone con queste sue scelte musicali, quindi questa sua classifica che inizia con la numero 10, dove ci sono i ricchi e poveri con Come vorrei.
7: Ci

1981 esce questo album di Ricchi e Poveri e Penso a te come vorrei, la canzone che abbiamo ascoltato, al numero 10 in questa classifica di Giovanni, dove al numero 9 ha scelto di mettere Sciarpi con Pregherei, Miguel Bosé Non siamo soli al numero 8, 7 Tullio De Piscopo con Andamento lento, arriva Eros Ramazzotti al numero 6.

0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, le scelte musicali di Giovanni Di Lissone. Numero 6 nella sua classifica, Eros Ramazzotti con Adesso Tu. Numero 5, Marcella, Nell'aria. Al numero 4, Zucchero con Diavolo in me.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. I've got the-

Siamo andati nell'89 con questa canzone di Zucchero, Diavolo in me. Abbandoniamo anche la numero 4 di questa classifica. Al numero 3 arriva Raf con Inevitabile follia.

0: inevitabile follia questa canzone di Raff, oggi numero 3 in questa classifica di Giovanni. Al numero 2 c'è Pino Daniele con Anna Verrà.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Scalzone Latino è il titolo di questo album dell'89 di Pino Daniele. Anna Verrà è la canzone che abbiamo incontrato al numero 2 in questa classifica di Giovanni, dove in prima posizione c'è Giuni Russo con Alghero.

0: Anche oggi con 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, abbiamo accontentato un nostro ascoltatore e ovviamente io aspetto sempre le vostre scelte musicali, le vostre classifiche e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Mio padre era così insensibile, mi portava a vedere Bambi, arrivavamo a casa, c'era Polenta e Capriolo.
4: E dicevo, papà, giochiamo a palla, sì, vieni qua, mi prendete i coglioni, papà, me li tira. Questo è il rapporto che ho avuto io con mio padre. Ma siccome non ce l'ho più, non sapete quanto vorrei sentire ancora quel profumo di Brut per tutta la mia casa.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
8: Ciao, sono Vincenzo, vorrei ascoltare Reality, che è la canzone dove ho fatto il primo bacio.

0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
1: The Weeks Compilation.
0: 10 ore del top alla carta.
2: 27 luglio 1983. Pronti anche oggi coi 10 over the top alla carta. La classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti della settimana. E allora cominciamo il nostro viaggio all'interno di queste 10 posizioni. L'ultimo posto oggi è per Aretha Franklin con Get It Right. Mentre al numero 9 abbiamo David Bowie. Partiamo con China Girl.

0: China Girl, la nona posizione oggi per David Bowie, 27 luglio 1983. È la Wix Compilation, la classifica di 7080.it, dove all'ottavo posto ascoltiamo subito Elton John, I'm Still Standing.
1: The Wix

featuring Elton John, ottavo oggi, 27 luglio 1983. Davanti a lui Elvis Costello and The Attraction con Every Day I Write the Book. Sesta posizione per gli Wham, oggi in classifica.

0: Tropicana, l'IWM, Sesti, 27 luglio 1983. La classifica di 7080.it vede al quinto posto la KC and the Sunshine Band, Give It Up. Don't Try to Stop It, i Roman Holiday sono al quarto posto. Numero 3 per Rod Stewart, oggi lo ascoltiamo con Baby Jane.
1: Un successo

posto abbiamo appena ascoltato Rod Stewart con Baby Jane. Medaglia d'argento per Moonlight Shadow, Mike Oldfield. E al numero 1 oggi, 27 luglio 1983, in questa puntata di Weeks Compilation abbiamo Paul Young, che ascoltiamo con Wherever I Lay My Head, That's My Home.

0: Wherever I Lay My Hat, That's My Home. Questo è Paul Young, primo su 7080.it nella Wix Compilation del 27 luglio 1983. Con questo brano si chiude il nostro appuntamento di oggi coi 10 Over the Top alla carte. Torniamo domani, sempre qui, su 7080.it con un altro spazio Wix Compilation.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops con i 5 migliori brani presenti nei negozi di dischi e più trasmessi dalle radio in questo mese del 1978. Donna Summer, Last Dance, Rolling Stones, Miss You e Taste of Honey, Boogie Woogie, Barry Manilow, Copacabana, Earth, Wind and Fire, Got to Get You Into My Life. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 14:03.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Dopo mangiato, sempre Petrus, l'amarissimo che fa benissimo.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
11: Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ancora tu!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sei buono Furio, se no si alza la pressione dei sentimani.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi hanno effettuato questa mattina un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti di sabato durante la protesta No Tab ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Questa mattina nel carcere di Salerno davanti al GIP si è tenuta l'udienza di convalida del fermo di Rida Ramouni, il cittadino tunisino di 26 anni accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luca Esposito. Il movente è stato secretato dagli inquirenti, che si sono limitati a parlare di motivi privati e personali. Tragedia a Sora, dove una bambina di 2 mesi è morta per cause ancora da accertare dopo che i genitori l'avevano portata in ospedale nella giornata di domenica. La Procura della Repubblica di Cassino ha aperto un fascicolo contro ignoti per accertare le cause del decesso avvenuto all'interno dell'ospedale Santissima Trinità di Sora. Il presidente USA torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Oggi Netanyahu è atteso alla Casa Bianca. L'estate 2026 è caratterizzata da temperature decisamente alte che non lasciano tregua in Italia. Dopo un breve passaggio di temporali e rovesci che hanno un po' rinfrescato l'aria, è in arrivo la quarta ondata di caldo. Si dovrebbe tornare a soffrire con notti tropicali da 27 gradi e a sudare di giorno con i termometri pronti a segnare di nuovo i 38-39 gradi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Noi ti osserviamo.
6: Il mio compito è di far tornare il genere umano sulla Terra e riprendere il controllo del pianeta.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: quanti soprusi, quante violenze. E noi non ce ne rendevamo nemmeno conto, perché noi boomers eravamo ingenui. Quando eravamo piccoli noi, non c'era internet, non c'era nemmeno il telefono azzurro. È arrivato nel 1987 il telefono azzurro. Io c'avevo 20 anni, sono partito militare e l'unica cosa d'azzurro che c'era erano i lividi che stavano scomparendo di quando ero bambino.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. Mi piacerebbe tanto conoscervi e buttarla lì, buttare lì qualche cosa insieme. Mi piacerebbe tanto. In televisione ho lavorato come tecnico, però sono uno che è sempre stato attento ai contenuti. Quindi, insomma, diciamo che vi ho fatto già un curriculum audio.
6: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection. New Wave Collection.
9: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
10: Una produzione K-Vox.
11: New Wave Collection, oggi con Siouxsie and the Banshees e la loro versione di Dear Prudence. Gli Smiths di Morrissey con Heaven Knows I'm Miserable Now. Soft Cell con Torch e ancora la voce di Hugh Conwell e gli Stranglers, questa è Skin Deep. Gli Stray Cats di Runaway Boys e ancora dalla colonna sonora di un film, U2 con

0: Mattia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e passati dalle radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Madonna, Who's That Girl, U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, ABC, When Smokey Sings, Living in a Box, Living in a Box, Gloria Estefan, Rhythm Is Gonna Get You. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Esatto!
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: E ora diamoci dentro, ragazzi!

0: 7080.it.
1: Sono le 15.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Un carabiniere è in fila all'anagrafe e l'impiegato gli si rivolge e gli dice: nome? Carabiniere lo moscio. Professione? Carabiniere. Sesso? Enorme.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: 7080.it è un logo depositato da Planet SRL.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi in Val di Susa. Violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo. Fermati 4 antagonisti, si tratterebbe di persone appartenenti al movimento Blocco Nero. Sono circa 800 gli identificati dopo i disordini. Spiava la ex compagna dopo la fine della loro relazione e lo faceva dal cielo utilizzando un drone. In Alto Adige, i carabinieri di Bolzano e la polizia locale di Appiano hanno arrestato nei giorni scorsi un presunto stalker. L'accusa è atti persecutori, l'uomo è agli arresti domiciliari. È morto dopo 8 giorni di agonia, l'uomo gravemente ferito durante una rapina che si è consumata nei pressi della stazione Palmiro Togliatti a Roma sabato 18 luglio. Si tratta di un cittadino di origini egiziane. L'aggressione è avvenuta mentre cercava di difendere un amico. Sparatoria oggi a Seattle, quando in Italia erano circa le 3 di notte. Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi durante un festival gastronomico allo Space Needle. Il bilancio è di 3 morti e 5 feriti, tra cui un bambino di 2 anni, fermata una persona. Arriva finalmente la medaglia d'oro ai mondiali di scherma a Hong Kong per l'Italia e ci pensa il fioretto femminile. Vince il derby azzurro in finale Martina Favaretto su Arianna Enrico, che si è imposta con il punteggio di 15-7, conquistando così il suo primo titolo iridato individuale della carriera dopo i 2 bronzi del 2023 e 2025. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: La gravità. Per mandare un messaggio.
4: Affermativo.
3: La gravità. Attraversare le dimensioni, compreso il tempo.
4: Apparentemente.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 8080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Ti se faccio pagare?
2: Eh?
1: A me ci parla a me. Cada vedere come ti paghino.
0: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
1: Ciao, vi ascolto da Bergamo e la mia canzone preferita degli anni 70-80 è Such a Shame dei Talk Talk. E mi

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ma vi posso chiedere una cortesia? Per caso avete trovato anche il titolo di quella che vi ho canticchiato, anche se non sono stato tanta brava, per piacere?
2: Da molti anni ci conosciamo, ma questa è la prima volta che viene da me per consiglio o per aiuto.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti, sono Elisabetta di Mantova e sono una ex ragazza degli anni 70 e la canzone che vorrei ascoltare è Europa di Santana, perché mi ricorda una vacanza bellissima al mare e il jukebox della spiaggia che lo suonava. Grazie per le belle canzoni che mandate, mi fate vivere proprio dei ricordi, perché sono stata una ragazzina proprio quando c'era la disco music, quando c'era il rock più bello, il pop più bello, e grazie, grazie di cuore. Europa di Santana, grazie mille.
2: Come mi viene da piangere a sentire queste cose.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Non vorrei essere invadente, ma vi ringrazio. Complimenti, bellissimo, bravi. Cioè, bravi per l'entusiasmo che mettete in quello che fate. Io vorrei lavorare per voi anche per 500 euro al mese.
2: Senti, senti, abbiamo tra noi un attore comico, il soldato Joker. Io ammiro la sincerità.

0: ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.
1: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, possiamo ascoltare un'emozione da poco di Anna Oxa e un saluto a tutti i ragazzi di Magnamma. Grazie.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Salve, mi chiamo Rosario dalla provincia di Napoli, Melito. Se è possibile vorrei ascoltare Jerry Rafferty, Backstreet, ciao.

0: Hey Boomer!
1: Cazzo io!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Cazzo, cazzo io!
0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
3: Estate 1983, il jukebox che suona, siamo in spiaggia, tre hit che accendevano l'estate e una delle tre è un dolce malinconico synth pop, piano sognante e melodia indimenticabile, ideale per i momenti al tramonto, brano tra i più venduti dell'anno, proprio qui in Italia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 16.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Qua giù nel Montana tra mandri e cowboy c'è sempre qualcuno di troppo fra noi. Blackjack va girando dicendo a gran voce che vuol farmi fare un cappotto di noce.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
8: Hey Siri,
7: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi lasciano in elicottero la Val di Susa dopo gli assalti in OTAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. 800 i fermati dopo i disordini. Era intervenuto per difendere un amico da una rapina, ma è stato aggredito e colpito alla testa con un cacciavite. La brutale aggressione non gli ha lasciato scampo. Mohamed Hamdi, di 20 anni, cittadino di origini nordafricane, è morto dopo 8 giorni di agonia al Policlinico Umberto I di Roma. L'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto si deve fermare entro i prossimi 90 giorni. A stabilirlo è stata la Corte d'Appello di Milano. Il verdetto ribalta la decisione del Tribunale, rilevando la persistenza del pericolo per la salute pubblica legato al progressivo ammaloramento dello stabilimento. 3 donne, di cui una incinta, sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto nella zona della Porte de Clichy, a nord di Parigi. In seguito al colpo è stato fermato un uomo di 31 anni che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe alcuni problemi di salute mentale. La notizia è stata resa nota dalla prefettura di zona. Milano è la provincia più sportiva d'Italia, seguita da Trento e Bolzano. Così il rapporto del Sole 24 Ore. Crescono in particolare i territori coinvolti dai giochi Milano Cortina 2026. Il suo Sardegna è invece di nuovo maglia nera. Il miglioramento maggiore si registra a Belluno, dal 34esimo al 7° posto. Tra le grandi città, Roma conferma il 17° posto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: E ora un po' di storia contemporanea. Questi sono gli anni 90.
4: Tutta qui la caratteristica degli anni 90.
3: Sì.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ciccarelli presenta Agostino Cameriere.
1: Questa è 7080.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Ciao, sono Mimmo di Lancusi. Siete mitici.
7: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Non diventare mai troppo grande per fare domande, non diventare mai troppo sapiente per conoscere qualcosa di nuovo.

0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto. Un artista in tre brani.
1: Nel numero perfetto di oggi parliamo di un cantante, compositore e attore inglese, considerato tra i musicisti più influenti del XX secolo. David Bowie ha ricevuto particolare successo per il suo lavoro negli anni 70. La sua carriera è stata caratterizzata da reinvenzione e presentazione visiva, e la sua musica e la sua arte scenica hanno avuto un grande impatto sulla musica popolare. David Bowie ha studiato arte, musica e design prima di intraprendere la carriera musicale professionale. David Bowie forma la sua prima band, i Conrads, nel 1962, all'età di 15 anni. Suonando rock and roll con la chitarra a raduni giovanili e matrimoni locali, i Conrads hanno una formazione variabile da 4 a 8 membri. I primi lavori di David Bowie sono stati influenzati dalla sua famiglia e in particolare dalle condizioni mediche dei parenti. Il fratello maggiore e due zie soffrivano infatti di schizofrenia. Il fratellastro di David Bowie, Teddy Burns, lo introduce a molte delle sue influenze, come il jazz moderno, il buddismo, la poesia beat e l'occulto. Nel 1972 il cantante pubblica l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Descritto come un concept album ed un'opera rock poco strutturati, Ziggy Stardust si concentra sull'alter ego di Bowie, Ziggy Stardust appunto, una rockstar androgina e bisessuale immaginaria che viene mandata sulla Terra come salvatrice prima di un imminente disastro apocalittico. La canzone inizia con una chitarra acustica a 12 corde che viene suonata su entrambi i canali, che si fonde poi in un solo canale con una chitarra elettrica a 6 corde. Il testo descrive Ziggy Stardust che porta un messaggio di speranza ai giovani della Terra attraverso la radio. Ascoltiamo quindi David Bowie, questa è Starman.

0: David Bowie con Starman, e ci spostiamo nel 1977, quando David Bowie pubblica l'album Heroes. La maggior parte dei brani è stata composta al momento in studio, mentre i testi sono stati scritti solo quando David Bowie si trovava davanti al microfono. Dal disco viene estratto il singolo omonimo, Heroes, un brano art rock che si sviluppa per tutta la sua durata. Heroes parla di due amanti, uno proveniente da Berlino Est e l'altro da Berlino Ovest. Nella costante paura della morte, sognano di essere liberi, nuotando con i delfini. Ascoltiamo quindi Heroes, questo è David Bowie.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'arte.

Heroes con David Bowie, e nel 1983 David Bowie pubblica l'album Let's Dance, coprodotto dallo stesso David Bowie e da Nile Rodgers degli Chic. Le sessioni di registrazione hanno visto la partecipazione dei musicisti della band di Nile Rodgers, gli Chic appunto. Musicalmente Let's Dance è stato descritto come un album post-disco con elementi di dance rock, dance pop e new wave. Dal disco viene estratto il singolo Let's Dance. Il brano, di 7 minuti, presenta numerosi assoli, tra cui tromba, sassofono, chitarra e percussioni. Diversi elementi musicali, dalla linea di basso al breakdown, erano basati sul lavoro di Nile Rodgers con gli Chic, mentre le introduzioni vocali erano ispirate ai Beatles di Twist and Shout. Il testo descrive una coppia che balla al chiaro di luna e trasmette un senso di pericolo e inquietudine. Ascoltiamo quindi Let's Dance, ancora una volta David Bowie.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sto per avere un vecchio amico per cena.
4: Vuole mangiare un amico?
3: Doveva essere la battuta finale e l'hai rovinata. La ridico e riaggancio subito. Sto per avere un vecchio amico per cena. Ma tu guarda che stronza!
0: Questa è 7080.it.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: newslinet.it.
9: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
8: newslinet.it.
9: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
10: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
11: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
12: Vogliamo andare?
11: 37 70 88 70 80.
13: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
11: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: No, ti devo lasciare, devo entrare in riunione. Dai, ci sentiamo dopo, tranquillo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma vai a mandare un fax allora.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La presidente del Consiglio Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani nel cantiere della TAV in Valle di Susa, devastato dai NoTav. È stata una violenza organizzata, ha detto la premier. La segretaria del PD Schlein accusa il governo di strumentalizzare i fatti che condanniamo. Un cittadino egiziano trentenne, aggredito con un cacciavite alla stazione di Via Collatina a Roma mentre cercava di difendere un amico durante una rapina, è morto dopo 8 giorni in ospedale. L'aggressione è avvenuta sulle scale del sottopassaggio. L'aggressore, arrestato grazie ai video, deve rispondere di omicidio. Disposta la misura cautelare in carcere per il tunisino di 26 anni, Rida Rachmounin, accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito a Deboli. Il giudice ha contestato i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e di soppressione di cadavere. Medio Oriente, il presidente americano Trump torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Oggi Netanyahu alla Casa Bianca. Doppia medaglia azzurra ai mondiali di scherma. Martina Favaretto ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto femminile ad Hong Kong nella giornata che chiude il programma delle gare individuali. L'azzurra si è imposta in finale contro la compagna di squadra Arianna Errigo, medaglia d'argento, con il punteggio di 15-7. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Sogno la nostra mente lo fa di continuo, senza interruzione. Noi creiamo e percepiamo il nostro mondo simultaneamente. E la nostra mente lo fa così bene che neanche ce ne accorgiamo. Questo ci consente di inserirci nel mezzo di quel processo.
5: E come?
4: Assumendo la parte della creazione, ed è qui che ho bisogno di te. Tu crei il mondo del sogno.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

di male nella libertà. La libertà è tutto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

destino non si cerca, si incontra a ogni curva. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Su Google scrivi solo 7080.

0: È uscito spesso con questa ragazza?
1: Non le ha mai rivolto la parola.
2: Già, l'ama soltanto a debita distanza.
0: Forse riusciremo a svegliarlo. A lui piaceva tanto il gioco del biliardo. Ehi, Ciucciù, mi senti? Ci troviamo nella sala da biliardo e siamo tutti amici. Andrà tutto bene, piccolo. Ora facciamo una partita bazzica. Dai, Ciucciù, tocca a te. Dai, colpisci avanti, un bel colpo forte. Spacca tutto.
3: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
3: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video.
9: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato?
3: Questa è 7080.it. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. Ti piace la nostra musica?
10: Ho deciso di fermarmi, è ora di piantare le radici.
3: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
11: Visto? Bastano le parole giuste.

0: Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 18 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Oh, e chi se ne fotte?
4: No, Tony, guarda che il futuro non si fa fottere. Il futuro, casomai, fotte te. Quello t'aspetta sempre. E se non sei preparato, ti fotte.
0: Questa è 7080.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG.
2: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
3: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
2: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
4: 7080.it. Gli altri suonano successi. No.

0: Ti piace la nostra musica?
1: I like it!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Can she and the Sunshine Band?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Terza notte senza attacchi americani contro l'Iran. Donald Trump ha rinviato un'ulteriore escalation della campagna militare contro il paese, mentre proseguono gli sforzi diplomatici per riaprire lo stretto di Hormuz. Nel frattempo proseguono i colloqui tra Iran e Oman sulla futura gestione dello stesso stretto. Macabro ritrovamento in un campo a Codroipo, in provincia di Udine. Rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo. Era rivolto a pancia in su con il volto completamente bruciato, poggiato su delle grandi canalette di cemento di irrigazione. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino e una bottiglia di acido muriatico. Il corpo senza vita di un cittadino italiano di 67 anni è stato ritrovato all'interno del suo appartamento a Ergla, a circa 120 km a sud di Tunisi. A far scattare l'allarme sarebbero stati i vicini. Il decesso sarebbe avvenuto circa una settimana prima del ritrovamento del cadavere. Quello dei Maranza è un fenomeno allarmante ed in crescita nel centro storico della capitale. È l'allarme della Procura di Roma in un'informativa di 10 pagine allegata a un decreto di fermo per 4 giovani egiziani autori di diversi colpi nel centro di Roma. Il calcio, secondo le voci raccolte dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe spuntato anche il nome di Thiago Motta tra le alternative per evitare le dimissioni dal ruolo di direttore tecnico della nazionale di Paolo Maldini, che coinvolgerebbero le stesse dimissioni anche Leonardo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
5: Ma c'è un modo per distruggere questo nodo. È necessario impedire che nel mondo di origine venga inventato il viaggio attraverso lo spazio e il tempo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
7: Questi 10 minuti di oggi del numero perfetto, un artista in 3 brani, li passiamo con Scialpi. Ascoltiamo 3 delle sue canzoni, 3 dei suoi successi. Nasce a Parma il 14 maggio del 1962, negli anni 80 raggiunge la grande popolarità. Il suo esordio discografico è a fine estate del 1983 con il singolo Rock'n'Rollin'. Il brano ottiene un ottimo successo, vincendo nella sezione disco verde del Festival Bar 1983. Noi lo ascoltiamo subito.
6: Il numero perfetto. 3 pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.
8: Sono

Dopo questo singolo esce il suo primo album, Estensioni, 10 tracce, 3 sono scritte da Mango. Nel 1984 esce il singolo Cigarette and Coffee, che consolida il suo successo e con cui arriva secondo al Festival Bar. Il brano sarà in seguito oggetto di una cover da parte di Mina nell'album Sorelle Lumière. Ascoltiamo la canzone.

0: 10 minuti con Scialpi, perché questo è il numero perfetto, un artista in tre brani. Sempre nel 1984 esce anche il suo secondo album. Animale è il titolo, c'è una canzone, Notturno, che viene inserita nella colonna sonora del film Vacanze d'estate. Voglio passare adesso al 1986, quando Scialpi partecipa al Festival di Sanremo con un pezzo un po' particolare dalle sonorità techno-pop, intitolato No Est No West, che nella classifica della Kermesse si fermerà al 16° posto.
1: 7080.it, il numero perfetto. Tre capolavori di un grande artista della musica italiana.

0: questa canzone del 1986, siamo alla fine del numero perfetto, un artista in tre brani. Oggi vi ho raccontato una parte della carriera discografica di Scialpi e come sempre ci sentiamo per la prossima.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Welcome to the future, no?
1: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Dai, salutami il Commodore 64. Mandami una cartolina con Franco Bolo. Manchi!

0: Mi fa ammirare, sì, per lei il nuovo Perlac vitaminico che rende i capelli morbidi, puliti, vivi. Sì, per lui Creme Fix, la crema fissante dell'uomo sicuro, moderno.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
5: Buongiorno, vorrei richiedervi Angie dei Rolling Stones. Io sono Denise, chiamo dalla provincia di Sondrio e vi richiedo questa canzone come un ricordo del mio primo batticuore.
6: Poi va, qui c'è sostanza.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
7: La vita umana è una e una sola ed è vissuta come in un teatro pieno di commedianti, ma dove il bis non è contemplato.

0: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Una produzione K-Vox.
1: Numero 9.

0: Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: Io ascolto 7080.it.
2: Sono le 19.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Fermi, cinesi, vi sistemo dopo, lo so che si sta scomodi. Vi trovo un posto dopo, buoni. Che si fa tardi, che ne sono? Svizzeri, dove sono gli svizzeri? Che ne sono? Precise, grazie. Fermi, v'ho detto. Buoni, più dietro. I gran buoni, gli imbecilli a sinistra. I grandi statisti a destra. Craxi, dove cazzo va?
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Beh, io sì, potrei provarci.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Sopralluogo della Premier Giorgia Meloni e del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al cantiere TAV di Chiomonte, assaltato sabato da alcune centinaia di manifestanti no TAV. Lo Stato c'è e non intende indietreggiare, ha scandito Meloni in un video pubblicato sui social. Macabro ritrovamento a Codroipo, in provincia di Udine. Rinvenuto in un campo il cadavere carbonizzato di un uomo. Era rivolto a pancia in su con il volto completamente bruciato, poggiato su delle grandi canalette di cemento da irrigazione. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino e una bottiglia di acido muriatico. Esteri, terza notte senza attacchi americani contro l'Iran. Donald Trump ha rinviato un'ulteriore escalation della campagna militare contro il paese mentre proseguono gli sforzi diplomatici per riaprire lo stretto di Hormuz. Nel frattempo proseguono i colloqui tra Iran e Oman sulla futura gestione dello stretto di Hormuz. Secondo i primi elementi dell'inchiesta sull'accoltellamento di 3 donne a Parigi, la pista del terrorismo non è privilegiata dagli inquirenti. Tuttavia, ha fatto sapere una fonte vicina alle indagini, all'inizio eravamo su quella pista perché quel tipo ha detto Allah mi ha mandato per uccidere delle donne. Il calcio, tramontata definitivamente la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico della nazionale a causa del caso Fonbet, da chiarire ora la posizione di Maldini e Leonardo alla vigilia del Consiglio federale di domani, mentre Malagò continua a lavorare per il futuro CT della nazionale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: C'era quello sotto la grande pietra?
5: Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox numero 5.

0: Parade. Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Da un'idea di 7080.it.
1: Numero 1.

0: raggiunte temperature record si parla della fusione della calotta artica. Sarebbe il diluvio. O troppo poco.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: La voce è identità, tono, timbro, energia.
7: È ritmo, articolazione, presenza.
6: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
7: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
8: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Noi dobbiamo essere disposti a lasciare andare la vita che abbiamo pianificato in modo da vivere la vita che ci sta aspettando.

0: 80.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Pier, sono Bruno da Milano.
2: Oh, senti come nome, c'ha possenza, capito? Mi piace.
1: Stamattina sai cosa ti faccio? Una richiesta che resterai basito.
3: Non c'è niente da dire, sei un duro. Ti avevo sottovalutato.
1: Ti chiedo Late at Night delle Maywood.
4: Anche di questo.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Radio 7080, un ricordo bellissimo, ricordo quando si era piccoli, adesso ho 35 anni, si scendeva giù a giocare a pallone sotto casa e non c'erano i cellulari, si giocava a calcio continuamente, si guardavano puntate di Donny e Benji e si cercava di copiare il possibile. E poi si chiamava la mamma, un euro, anzi 1000 lire per comprarsi la bencola. Ciao Radio 7080, vi voglio bene.
2: Tu mi adori?
3: Sì.
2: E allora lo vedi che la cosa riuscì?

0: metti 70-80. 37-70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ragazzi e ragazze, buongiorno, sono Giovanni della provincia di Caserta. Sono andando al lavoro, sto andando a Roma, quindi sto partendo presto. E mi è venuto in mente un bel bellissimo brano degli anni 80, quando si facevano le feste in casa. Cioè le feste in casa il sabato sera, la domenica si organizzava e poi la domenica si faceva la festa. Il cantante o la cantante non me la ricordo, però mi ricordo il titolo, mi sembra che si chiamava Change a Heart, è un bellissimo lento e lo vorrei ascoltare. Vi ringrazio, buona giornata e scusatemi per l'ora.

0: sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Bene, guarda chi abbiamo. La banda dei disonesti. Preparate un assassinio, vero? O state trovando il modo di rubare una compagnia petrolifera?
2: Non hai il diritto di dire certe cose, J.R.
1: Davvero? Ciao, Mary Lee, hai fatto pace con Jamie? Lo farai a mezzanotte il tuffo in piscina.
3: Ora basta, J.R.
1: Jamie, vedo che ti sei trovato una gran bella compagnia.
4: Certo, la preferisco alla tua.
1: Oh, sul serio? Bene. La verità è che i miserabili si uniscono.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
5: Fate tornare indietro di 50 anni.
6: Poi là, qui c'è sostanza.

0: Alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno ragazzi, non so se chiamarvi ragazzi perché oramai se tutti ascoltiamo questa musica ragazzi non siamo più.
2: A me mi viene da piangere a sentire queste cose.
1: Comunque detto questo, vi ho scoperto da pochi giorni, vi sto ascoltando sempre, tutti i giorni, e mi fa veramente piacere, complimenti per l'idea che avete avuto.
3: Croce, com'è buono lei.
1: Volevo solo farvi una piccola critica costruttiva, se ben accetta.
4: Dimmi tesoro.
1: Gli anni 80 in Italia sono stati caratterizzati moltissimo dalla musica inglese, dalla musica new wave inglese, e in realtà ho notato che ne mettete veramente poca, ma proprio poca. Mettete tanta americana, un po' di italiano, molto 70, poco 80, ma gli anni 80 inglesi non li mettete, quelli mi mancano molto. Piccola critica costruttiva, se potete aggiungere un po'. Ciao, Alfonso da Torino.

0: un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: È l'estate dell'84 e le spiagge italiane sono un'esplosione di colori, gelati al limone e musicassette sparate a tutto volume. Tra un tuffo e un torneo di racchettoni si balla sotto l'ombrellone con i Righiera, che cantano «Vamos alla playa», mentre qualcuno prova a rimorchiare con gli occhiali a specchio e il Walkman attaccato ai jeans scoloriti.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 20.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ieri non sei venuto, oggi 4 ore di ritardo.
4: No, mi spiace, 4 ore e 15 minuti.
3: Ah, 4, facciamo gli spiritosi adesso, ehi, facciamo gli spiritosi.
4: Sono ironico, no?
3: Te la do io l'ironia.
4: Cosa?
3: Poi fa che se te non la smetti io ti do un calcione nel culo, ti butto fuori da quella porta lì. Carino, e ti licenzio.
0: Questa è 7080.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: 7080.it e anche a Belluno. Cercala sul canale 351.
1: Libidine!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura alla politica, si prevede uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto. È quanto ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro, ha aggiunto il capo del Dicastero. Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi, ha inoltre puntualizzato il ministro dell'economia. Giorgetti ha poi aggiunto, è già previsto un Consiglio dei Ministri il 4 agosto che valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo il 6 agosto. Medio Oriente, Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance, ma ha aggiunto il presidente americano in un'intervista ad Axios, se la diplomazia fallisce è pronto a una forte azione militare. Domani incontro Trump e Netanyahu, gli dirò che se non fossi stato presidente l'Iran avrebbe avuto l'arma nucleare e Israele sarebbe stato distrutto, ha dichiarato il tycoon sempre nell'intervista ad Axios. La CGIL ha presentato oggi un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto del ponte sullo stretto di Messina siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se al contrario vi siano i presupposti di un danno erariale. L'esposto è stato firmato dal segretario generale Maurizio Landini e inoltrato alle procure regionali della Corte dei Conti della Sicilia e del Lazio e alla procura generale presso la selezione giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti per la regione siciliana. Un incendio è divampato questa mattina all'interno dell'area dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto, interessato dai lavori di riqualificazione in vista dei giochi del Mediterraneo 2026. Le fiamme hanno coinvolto un cumulo di materiale di scarto presente nella zona sottostante la curva sud, area già interessata in passato da un altro rogo. L'intervento immediato degli operai impegnati nel cantiere e dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere rapidamente l'incendio e mettere in sicurezza la zona. Il calcio caos nazionale, Paolo Maldini e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni. Un addio che apre la strada al ritorno di Roberto Mancini sulla panchina degli azzurri. Il Mancio è da sempre il candidato preferito di Malagò e con l'addio del direttore tecnico e del suo advisor è tornato prepotentemente in pole position, superando anche Antonio Conte, l'altro nome forte per la panchina azzurra. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Non ero più nel XX secolo. Cosa starà pensando Frank?
5: Claire!
4: Penserà che io sia stata rapita, oppure che sia morta, o peggio ancora, penserà che io l'abbia lasciato per un altro uomo.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il sole non sorge soltanto. Fa il soundcheck. E quando illumina l'oceano, sembra accendere un palco infinito dove ogni nota trova il suo posto perfetto. Il sole è alto e brillante quando una voce elegante, vellutata, comincia a farsi spazio nell'aria. È una presenza discreta ma magnetica. Poco più avanti, con uno stile impeccabile e uno sguardo che racconta mille storie, incontro Dusty Springfield. Qui a Neverland, anche le emozioni più sofisticate diventano leggere come una brezza. Lei accenna un sorriso e subito l'atmosfera si riempie di ritmo e fascino. È il momento di lasciarsi avvolgere da In Private.
7: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa. Non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Riprendo il cammino con passo morbido mentre il sole continua a brillare alto nel cielo. L'aria cambia ancora, si fa più calda, più energica e in lontananza sento un groove energico. Tra riflessi di luce e passi che sembrano già seguire il ritmo, incontro Tina Marie. Ha un'energia travolgente, un sorriso che accende tutto intorno e quella capacità di trasformare ogni nota in pura vitalità. Qui stare fermi è impossibile. Basta un attimo e la spiaggia si trasforma in una pista da ballo sotto il sole. Seguiamo il ritmo e lasciamoci trascinare da I Need Your Lovin'.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio scivola via con leggerezza e il cielo comincia a cambiare colore. Camminando verso la riva, vedo una figura rilassata, passo tranquillo, con un'aria da viaggio senza meta ma pieno di storie. Con una chitarra appoggiata accanto e uno sguardo sereno, incontro Glenn Frey. C'è qualcosa di travolgente nella sua presenza, qualcosa che sa di strada, vento e orizzonti aperti. Qui a Neverland ogni direzione è quella giusta, basta partire. E allora facciamolo insieme con Take It Easy.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il sole cala dietro l'orizzonte e cominciano a intravedersi le prime stelle. L'aria si fa più fresca e leggera, ma la musica continua a risuonare tra le onde. Noi ci salutiamo, ma vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia dove gli anni 70 e 80 non sono mai finiti. Hanno solo trovato un'isola tutta per loro.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Quest.

0: A parafoco.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
7: Allora, un ricordo bellissimo e infinito è il 1984, poco prima di Natale, era andato il cinema Vittoria di Trecate, e quegli anni i cinema in provincia arrivavano molto dopo, e per vedere la storia infinita, Ending Story, e c'era la colonna sonora bellissima di Lee Mal, Never End Story.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: L'aspetto delle cose varia secondo le emozioni e così noi vediamo magia e bellezza in loro, ma bellezza e magia in realtà sono in noi.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer,
1: ragazzi, io della mignotta sono puponi, la devi da piantarsi in quello del conto. T'hai visto come una fessina parata?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: Poi ti ricomponco, ti abbiamo da vecchio, si ti è avanzato e ti ci porto dalle quartie.
2: Riesco stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presenza.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen!
5: Innamorata.
6: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Hai capito il bifolco? Mi voleva convincere di incrementare la produzione dei bovini. Perché lui ruba, ecco perché. Ah, ma io vendo tutto. Dice ma la sua povera signora. Ma che te frega della povera signora? La signora non c'è più. E io mi vendo il bovino.
2: Ah. Alberto?
1: Oi, bifolco!
2: Cosa fai, cretinetti? Parli da solo?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Me lo ricordo, è stata una delle mie più grandi soddisfazioni, è stata un'impresa disperata proprio. Ho scommesso con dei miei amici, 1 milione se ci davo l'orango.
4: È Mariangela.
3: Mariangela? Questa qua è l'orango, altro che Mariangela.
0: Questa è 7080.it.
2: Che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@connect.it. info@connect.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità

0: tutti che ascolti 7080.it.
1: Comandi, dottore.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore, fra accise e IVA, di 17 centesimi fino al 6 agosto, ha annunciato il ministro Giorgetti dopo il CDM. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Il governo ha già programmato una nuova riunione per il 4 agosto che valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo. Salta invece l'ipotesi dell'aumento del prezzo delle sigarette per coprire i nuovi tagli. La presidente del Consiglio Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani nel cantiere in Valle Susa, devastato dai notab. È stata una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, ha detto. Per le violenze fermati 4 stranieri e oltre 1000 identificati. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per Telt, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione, è il peggior attacco dal 2011. Attacco con il coltello a Parigi, aggredite 3 donne, 2 sono gravi, una di loro è incinta. Fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. L'uomo tuttavia avrebbe detto agli inquirenti: Allah mi ha mandato per uccidere delle donne. Bufera intanto a Berlino dopo l'attentato al Gay Pride a 2 mesi dal voto. Si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che aumenta il numero massimo di militari nelle forze armate russe di 25.000 unità, portandolo a 1.535.000. Da quanto si legge nel documento, la decisione è stata adottata in relazione alla creazione di unità di costruzione militare nelle forze armate della Federazione Russa. Paolo Maldini e il suo braccio destro Leonardo hanno dato le dimissioni dai loro freschi ruoli di dirigenti apicali della FIGC, che avrebbero dovuto ricostruire il calcio italiano dalle fondamenta dopo l'ennesimo fallimento della mancata qualificazione ai mondiali. Appena 16 giorni, tanto è durato il nuovo corso del duo ex milanista. Fatale la stroncatura di Andrea Pirlo come nuovo CT dell'Italia ad opera del presidente federale Malagò dopo il caso Fombet. Ora Antonio Conte si riavvicina alla panchina. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Viene da fuori città, ho indovinato.
5: Tu non dovresti essere qui.
6: Io non so se fu Oswald a premere il gradetto. Il passato non vuole che lo si cambi. Interferisci e si difenderà.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
8: Bentornati su Rock Hits. E tra le canzoni scelte da 7080.it, ecco le prime 10: Tom Petty, Refugees, George Harrison, Love Comes to Everyone, Electric Orchestra, Evil Woman, Rick Springfield, Don't Talk to Strangers, Toto, Hold the Line, I Cars di Rick Ocasek con Dream Away, Doobie Brothers, Long Trail Running, Nicole Larson di Lola Love con il nuovo album Dancing Jones, Crosby, Stills, Nash & Young con Dark Star e I Fix di Secret Separation. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
1: Fermi gli italiani a sinistra, gli africani a destra, Craxi dove va? Ancora con gli africani. Ma lei è italiano, ma vada con gli italiani, basta con questo armamento, su. Vada dalla parte sua, Craxi. Boni, chi è quel gruppo là che non vuole entrare? Chi è? I genovesi. È gratis l'entrata.
0: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Se vi fa piacere vi mando i saluti sia alla sera che alla mattina.
4: Va bene.
3: Niente, se vi fa piacere.
4: Sì, no, mo me lo segno proprio.
3: Così, visto che ascolto sempre la vostra trasmissione, se vi fa piacere vi mando i saluti. Li mando presto anche quelli della buonanotte, perché poi magari mi metto a fare i lavori in casa, a far da mangiare e siccome mando i saluti a tanti, poi magari non c'ho mai il tempo.
4: C'è una cosa.
3: E se vi fa piacere vi mando i saluti.
5: E non esistere, caramba.
3: Grazie di tutto e bella la vostra emittente, mi fa proprio piacere sentirla.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Al mondo ci sono due poteri, quello della spada e quello della penna, ma in realtà ce n'è un terzo, più forte di entrambi, ed è quello delle donne.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it è anche in Liguria. Cercala sul canale 351.
1: Ma guarda che ho provato prima, non funziona assolutamente,
0: eh? 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

Miguel Bosé ti guarda nella tua cameretta, insieme ai Duran Duran, mentre compili il tuo diario. Questi sono gli anni 80 e questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Top of the Pops, con la classifica dei 5 brani più popolari nelle radio in questo mese del 1986. I 5 fuori classe sono Madonna, Papa Don't Preach, Belinda Carlisle, Mad About You, Steve Winwood, Higher Love, Ross Stewart, Love Touch, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 21 e 56 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Sicché tu eri alla partita.
6: C'ero la partita. E certo, signor Marcello, guardi qui, biglietto stadio, prego, biglietto viaggio, andata e ritorno, Roma-Milano, tutto regolare.
5: E l'hai vista tutta la partita?
6: Come? Se l'ho vista tutta? E certo, e che me ne andavo prima, tutta l'ho vista.
5: Ah sì, e allora dimmi cosa è successo al 41esimo del secondo tempo.
6: Al 41esimo Altafini, detto Mazzola, ricevuta la sfera di cuoio dallo scattante Danova, aggirava alla corrente Bernardin e lasciava partire di sinistro una secca staffilata che si insaccava alla convergenza dei pali. Niente da fare per il pur vigile Panetta.
5: Arbitro
6: imparziale ma irascibile, il signor Baralla di Livorno. 75.000 spettatori circa, nonostante un leggero annuvolamento al primo tempo, senza però che Giove Pluvio ponesse in pratica la sua passeggera minaccia.
5: Una bella memoria.
6: Beh, che c'entra, questo è un dono che ci ho sempre avuto.
5: E che hanno anche i bugiardi. Dai,
6: no,
5: dai.
6: Perché?
2: Questa è 7080.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
10: Che hai da proporre, forestiero?
9: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
10: Affare fatto.
11: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
12: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
11: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità.

0: radiofonica. 0331 59 33 77.
1: 0331 59 33 77.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
3: 70 80.
2: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tutto questo non è prezzo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché, uomo, menti così a te stesso?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati, buonasera dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto, ha annunciato il ministro Giorgetti dopo il Consiglio dei Ministri. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Arriva la reazione delle opposizioni. La segretaria del PD Schlein dice: pensavo che scherzasse Giorgetti quando ha detto che interverranno soltanto sul gasolio e non sulla benzina. Questo è il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri dal 2011 ad oggi, quindi è stata una giornata molto molto brutta e abbiamo avuto danni importanti. Così il direttore generale di TELT, Massimo Bufalini, al termine del sopralluogo nel cantiere TAB di Chiomonte, attaccato sabato scorso nel corso della marcia No TAB. Sono stati identificati oltre 1000 attivisti, oggi visita anche di Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi. È stato ritrovato senza vita Gino Paoli, l'uomo di 85 anni scomparso da oltre 3 settimane da San Giacomo di Brentonico, in provincia di Trento. Il corpo è stato rinvenuto nella zona di Mortigola, non lontano dalla frazione dalla quale l'anziano si era allontanato il 2 luglio. Le ricerche erano andate avanti senza interruzioni, con un progressivo ampliamento dell'area interessata. L'uomo era uscito dalla propria abitazione e non aveva più fatto ritorno, facendo scattare l'allarme da parte delle figlie. L'incendio, che da diversi giorni divampa nel dipartimento della Gironde in Francia, è rimasto totalmente stabile nella notte. Lo ha annunciato nelle ultime ore la prefettura. L'altro grande rogo che sta devastando la Francia, nelle Lande, sarebbe invece ormai sotto controllo, come confermato in serata il presidente francese Emmanuel Macron. L'era di Paolo Maldini e Leonardo al vertice decisionale della nazionale italiana è durata appena 16 giorni, ovvero da sabato 11 ad oggi pomeriggio. Il direttore tecnico e l'advisor designati dalla FIGC hanno deciso di rassegnare le dimissioni dopo il mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina dell'Italia a causa del caso Fombet. Lo hanno già comunicato direttamente al presidente Giovanni Malagò. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il determinismo dice che gli eventi sono determinati in un rapporto causa-effetto da eventi precedenti o leggi naturali. Che tutto quello che ci ha portati a questo punto è l'effetto di una causa.
5: Giusto, il determinismo dice esattamente questo. Ma che idea piacevole, eh? Tutto ha uno scopo preciso, tutto è ordinato, tutto è determinato.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
7: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
8: Sì, e con il cuore grande ascoltiamo A Groovy Kind of Love di Phil Collins, e in Italia con Lucio Battisti, Il Nastro Rosa, e ancora Alan Parsons Project, Eye in the Sky, Billy Joel, Honesty, ABBA, Waterloo, Kate Bush, Babushka, Mike Oldfield, Moonlight Shadow, Phoebe Cates, Paradise, Propaganda con Duel e i Pet Shop Boys con Domino Dancing. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: Visto che è pulito?
3: Nientissimo!
2: E così federe, tovaglie, tutto il bucato. Non esiste sporco impossibile con Bio Presto Lavatrice.
1: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Ciao, chiamo da Catania, sono Paolo. Volevo sentire Square Room di Art Colley. Mi ricordo i miei tempi. Io sono del 66, capito?
9: Noi eseguiamo ordini, figliolo.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Sei così coraggioso e calmo che mi dimentico che stai soffrendo.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer,
1: Vampori ammazzato, te, tua madre e tutta la razza sua.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Se non la fai finita io te incapretto al divano, quanto è vero Dio, te chiudo a chiave in camera tua. Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.
0: 7080.it presenta

canzone che da sola racconta un'epoca. Una canzone che ha previsto il futuro della musica e dei media. Parliamo di Video Killed the Radio Star dei Buggles. Ma chi erano davvero i Buggles e perché, dopo un successo planetario, sono praticamente spariti dalla scena?

0: Torniamo indietro alla fine degli anni 70 a Londra. Il progetto nasce dall'incontro tra due musicisti e produttori, Trevor Horn e Geoff Downes. Entrambi lavoravano dietro le quinte, scrivendo e producendo per altri artisti, ma avevano un'idea ben precisa: creare musica pop innovativa, fortemente influenzata dalla tecnologia. Il nome Buggles deriva da Bug Eye Goggles, occhialoni futuristici. Già questo dice molto dell'immaginario del duo proiettato verso il futuro. Nel 1979 pubblicano il loro primo singolo, Video Kill the Radio Star. È un pezzo rivoluzionario, sintetizzatori, produzione sofisticata e un sound che mescola pop e new wave, e soprattutto un testo profetico. La canzone parla della fine dell'era della radio, sostituita dall'immagine, dal video, dalla televisione. Il brano esplode a livello globale, arrivando alla numero uno in diversi paesi, ma il suo destino è legato anche a un momento storico preciso, il 1° agosto 1981, cioè quando nasce MTV, il primo canale musicale televisivo dedicato interamente alla musica.
1: I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the problems you could see.
0: E indovinate quale fu il primo video musicale trasmesso nella storia di MTV? Proprio Video Killed the Radio Star. Quel momento trasforma la canzone in un simbolo culturale. Non è più solo un successo, è una dichiarazione di intenti, l'inizio dell'era dei videoclip. Sulla scia di questo trionfo, i Buggles pubblicano il loro primo album, The Age of Plastic. Il disco contiene altri brani interessanti, ma nessuno riesce a replicare l'impatto del singolo principale. E qui iniziano le crepe. Dopo il successo, invece di consolidare il progetto, Horn e Downes vengono coinvolti in un'altra opportunità enorme: entrare a far parte degli Yes, una delle band progressive più importanti della storia. I due partecipano dall'album Drama del 1980, un'esperienza importante ma anche complicata, perché i fan storici degli Yes non accolgono subito il cambiamento. Questo passaggio segna un punto di svolta. I Buggles diventano quasi un progetto secondario. Nasce nel 1981 il secondo album Adventures in Modern Recording. È un lavoro più ambizioso e sperimentale, ma arriva in un momento sbagliato. Downes è impegnato con altri progetti e la promozione del disco sarà molto debole e il disco passerà quasi inosservato. E così lentamente i Buggles svaniscono. Ma attenzione, la loro scomparsa è solo apparente, perché Trevor Horn diventa uno dei produttori più influenti della storia della musica pop. Lavora con artisti come Seal, Frankie Goes to Hollywood e persino con A2, definendo il suono degli anni 80 e oltre. Dal canto suo, Geoff Downes continua una carriera di successo, fondando gli Asia, gruppo che ottiene enorme popolarità negli anni 80. Quindi perché i Buggles sono spariti? La risposta è una combinazione di fattori. Erano più un progetto di studio che una vera e propria band da palco. Il loro successo è stato legato quasi ed esclusivamente ad un singolo irripetibile. I membri hanno trovato opportunità più grandi altrove e forse, in modo ironico, sono stati vittima della stessa rivoluzione che avevano previsto: un'industria musicale sempre più veloce, visiva e competitiva. Eppure il loro impatto resta enorme. Video Kill the Radio Star non è solo una hit, è una pietra miliare. Ha anticipato il dominio dell'immagine nella musica e ha segnato l'inizio di una nuova era. Una carriera breve quella dei Buggles, ma capace di lasciare un segno indelebile nella storia della musica. E ancora oggi, ogni volta che vediamo un videoclip, in fondo stiamo vedendo la loro profezia.
1: I heard you

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: 1984, estate in spiaggia, le cabine sono piene di poster di Madonna e i jukebox sparano i Duran Duran e Gianna Nannini a rotazione.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 22:52 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dove si gioca il 22esimo del secondo tempo e come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato di nuovo a 2 le lunghezze di vantaggio sull'Inter.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere, misure ambientali nei pressi di

0: Ti piace la nostra musica?
1: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
1: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. L'Iran sta parlando con noi per raggiungere un accordo proprio in questo momento. Lo ha detto Donald Trump nel corso di un comizio in un impianto di General Motors in Michigan. Al momento sono in corso trattative molto amichevoli, vedremo come va. Intanto il petrolio chiude in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 7,5%, arrivando a $82,61 al barile. E arriva il decreto in Italia contro il caro carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto, ha annunciato il ministro Giorgetti dopo il Consiglio dei Ministri. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Arriva la reazione delle opposizioni. La segretaria del PD Schlein dice: pensavo che scherzasse Giorgetti quando ha detto che interverranno soltanto sul gasolio e non sulla benzina. Si è sentita male ed è morta in poche ore. È quanto è accaduto alla bimba di 2 mesi che ha perso la vita all'interno dell'ospedale Santissima Trinità di Sora, dove la bimba era ricoverata. La piccola era arrivata nella mattinata di ieri dal pronto soccorso di Avezzano e poco dopo è morta. Sul caso è stato aperto un fascicolo contro ignoti dalla Procura della Repubblica di Cassino, che ora sta indagando per accertare le cause del decesso. Grave processo infettivo infiammatorio sistemico. Sarebbe questa la causa del decesso

0: Del bambino di un anno e mezzo deceduto il 22 luglio all'ospedale di Catanzaro dopo il trasferimento dall'ospedale di Vibo Valentia. A renderlo noto è stata la Procura della Repubblica di Catanzaro, che aveva aperto un fascicolo insieme alla Procura di Vibo Valentia. L'inchiesta sulla morte del bambino proseguirà nel vibonese, mentre si attendono gli esiti definitivi degli esami microbiologici, che dovranno chiarire con precisione l'agente patogeno responsabile dell'infezione. Il tennis in chiusura. Dopo due mesi lontano dai campi, Lorenzo Musetti ha fatto il suo esordio al torneo ATP 500 di Washington, affrontando il derby con Matteo Arnaldi, che gli ha lasciato strada libera ritirandosi nel secondo set quando era in svantaggio per 6-0-3-1. Buona la prima anche per Elisabetta Cocciaretto al Mubadala City DC Open. La 25enne di Fermo ha battuto in rimonta al primo turno per 4-6-7-6-7-6 la danese Clara Tauson, numero 30 del WTA. Cocciaretto troverà al secondo turno la vincente del derby a stelle e strisce tra Emma Navarro e Sofia Kenin. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Prototipo di trasferimento temporale.
3: Come hai detto?
4: Trasferimento temporale. Ma è impossibile.
3: Se decidete di farmi capire, dire posso questo. Seguire anche io.
2: Trasferimento temporale.
4: Che vuol dire? Vuol dire viaggio nel tempo.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
5: In questa differente linea temporale, dopo l'uscita dell'album Rumours nel 1977, Lindsey Buckingham e Stevie Nicks decidono di lasciare i Fleetwood Mac per dedicarsi a una vita lontana dai riflettori. Si sposano e si stabiliscono in una tranquilla zona rurale dove aprono un maneggio e allevano cavalli. Nel corso degli anni la coppia mette al mondo 10 figli, vivendo una vita serena e dedicata alla famiglia e alla natura.

Nel frattempo, i Fleetwood Mac proseguono la loro carriera con Mick Fleetwood alla batteria, John McVie al basso e Christine McVie alle tastiere e voce. La band recluta nuovi membri per sostituire Buckingham e Nicks, cercando di mantenere il loro sound distintivo. Tuttavia, senza il contributo creativo dei due ex membri, il gruppo fatica a replicare il successo degli anni precedenti. Nonostante ciò, i Fleetwood Mac continuano a pubblicare album e a esibirsi in tour mondiali, mantenendo una solida base di fan. La loro musica evolve, incorporando nuove influenze e sperimentando con diversi generi, ma senza mai raggiungere l'apice di popolarità ottenuto con Rumours.

0: Nel corso degli anni la band attraversa vari cambi di formazione, con alcuni membri che lasciano e altri che si uniscono al progetto. Christine McVie assume un ruolo centrale nella composizione e nell'esecuzione dei brani, contribuendo a mantenere viva l'essenza dei Fleetwood Mac. Nonostante le difficoltà e le sfide, il gruppo riesce a mantenere una presenza costante nel panorama musicale, adattandosi ai cambiamenti dell'industria e continuando a esibirsi per i loro fan. Nel frattempo, Lindsay e Stevie vivono una vita appagante lontano dalle scene, trovando felicità nella loro famiglia numerosa e nella gestione del maneggio. La loro scelta di abbandonare la carriera musicale si rivela soddisfacente, permettendo loro di costruire una realtà diversa ma altrettanto significativa.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Solo classici anni 70 e 80

0: sporco di vino, unto.
1: Ma è sporco impossibile in lavatrice.
0: No, non esiste sporco impossibile.
2: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77. Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
8: eccezionali. Questa sembra la mia voce.
7: Senza paragoni.
8: Ma io non ho mai registrato questo spot.
9: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
10: Ciao a tutti, io sono Antonello da Genova. Nel settembre dell'84, per la prima volta ho ascoltato Love Kid di Freddie Mercury. Mi ricordo quel periodo lì, sono già passati 41 anni. Ciao a tutti, bye bye.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
11: L'uomo crede di volere la libertà. In realtà ne ha una grande paura. Perché? Perché la libertà lo obbliga a prendere delle decisioni. E le decisioni comportano rischi.

0: www.radioticino.it.
1: Hey Boomer!
2: Bella zio, cominciamo?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Non ti sto seguendo, brother.

0: 7080.it 7080.it
1: To Gusti's Make One.
2: E parliamo in To Gusti's Make One di Give Me Just a Little More Time. Nell'appuntamento di oggi sono protagonisti ancora quelli di casa Motown, che ci regalano un grande classico. Il brano Give Me Just a Little More Time fu scritto e prodotto da Brian Holland, Lemon Dozier, Edward Holland Jr. e Ron Dunbar. In Give Me Just a Little More Time il cantante dei Chairman of the Board, General Johnson, interpreta il ruolo del narratore che implora alla sua dolce metà di non mettergli fretta nella loro relazione. E le canta infatti: entrambi vogliamo la dolcezza nella vita, ma queste cose non arrivano dall'oggi al domani. E pertanto c'è Man on the Board su 7080.it con Give Me Just a Little More Time. Dammi ancora un pochino di tempo.

Give Me Just a Little More Time. E il secondo The Goose di oggi per questo brano è per una voce straordinaria che arriva dal Connecticut, quella di Angela Clemons, che a inizio anni 80 tenta di entrare in classifica con un'altra cover, Out Here on My Own, ma due anni dopo finalmente ottiene il suo primo successo, una fantastica cover dance di Give Me Just a Little More Time dei Chairman of the Board. Appunto, il brano diventa un successo nei club e raggiunge la top 5 nelle classifiche dance, rimanendo ancora oggi un pezzo da collezione. L'ascoltiamo subito, Angela Clemons, Give Me Just a Little More Time.

0: era Angela Clemons con Give Me Just a Little More Time a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gustis Milk e One. Saluti e abbracci da parte di Marco Domenico. Se va, ci sentiamo molto presto.
1: 7080.it
2: Do Gustis Milk e One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: È mezzanotte ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Il numero di questa sera è dedicato ai concorsi di bellezza, un vecchio rito che sopravvive stancamente e contestatissimo, sfruttando l'ingenuità e la vanità della gente.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Giusto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
2: E gli architetti come ci sono entrati?
3: Qualcuno doveva progettare i suoi. Perché non ci dai altri 5 minuti?
2: 5 minuti? Io e te abbiamo parlato per almeno un'ora.
3: Nei sogni la mente funziona con più rapidità, perciò il tempo sembra scorrere più lento.
4: 5 minuti nel mondo reale sono un'ora nel sogno.
3: Perché non provi che cosa puoi fare in 5 minuti?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: E 40, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Pronto? Con chi parlo? Agioci, senti un po' questo che vo'.
3: Chi è? Pronto?
4: Ciao carissimo, ben arrivati, entri in albergo adesso.
3: Ho passato la notte da Esmeralda. Sai che ha preso il palatifo?
4: Ma chi è? Ha voluto mangiare le ostie capositano.
3: Quella cogliona, tu come stai?
4: Vecchio puttaniere, chi è quel migliottone che mi hai risposto al telefono?
3: Chi ti sei portato a rimorchio? Dove l'hai raccattata? Un avanzo di casino, immagino.
5: A fio di una mignotta.
4: Ma chi sei?
3: Ma chi c'è alla camera 240?
6: I coniugi Colonna, signor Conte.
3: Colonna? Ma quella camera non era riservata al Conte Guglielmetti?
6: Il Conte Guglielmetti non è arrivato.
3: Non è arrivato? E Oscar, il portiere dov'è?
6: Prende servizio alle 11.
3: Ma con chi ho parlato io al telefono?
2: Ah, Giussi, ma chi era al telefono? Che voleva?
4: Sarà stato un sozzone.
5: Dice, sai qua, cogliona d'Esmeralda ha preso il paradifo.
2: E chi è Esmeralda?
5: Ai miei, a me mo domani, che ne so. Io gli ho detto, fio della mignotta, vengo giù e te spezzo in due, ma poi ripensandoci bene si sentiva che era una persona istruita, Che ne so, aristocratico, un principe. Insomma, uno che c'era un'educazione.
2: C'era avuto pure un'educazione, però a me mignotta de casino non me l'aveva detto mai nessuno.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Retta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: 8040
0: 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
2: K-Box.
3: Oh, sa il caffè? Che caffè e che profumo!
4: Cicci! Cicco per te!
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77.
12: 0331 59 33 77.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
13: info@planetmedia.it.

0: possibile lo vorrei ascoltare, perché è la colonna sonora anche della mia storia d'amore. Ecco, grazie, ciao.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
2: Il silenzio preserva la saggezza.

0: 70.80.it.
1: Hey Siri,
0: metti 70.80.
2: 74. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70.80.it.
0: Una produzione.
3: K-Vox.

0: Forti, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Non preoccuparti, non ti succederà niente, vedrai. Sta tranquilla, ti accompagnerò io stesso in clinica.
3: No, ti avevo detto che non volevo tornarci. Te lo avevo detto. Non puoi obbligarmi un'altra volta.
2: Ma è per il tuo bene, cara. Hai sentito cosa hanno detto i dottori?
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: 7040,
0: 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Non pensavo che fosse così dura. E tu hai fatto tutte queste cose?
4: Neanche un
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Ancona, 1985.

0: ascolto7080.it.
1: È 1:01. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Funziona sempre, perché non è fatta solo di lamiera, ma è costruita su un telaio d'acciaio. Filco Bendix. Funziona sempre.
3: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it.

0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
1: Una produzione K-Vox.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Ciao ragazzi, mia prima macchina un Panda 30 1983. Ciao, buona serata. Sto aspettando ancora i Simple Mind io.
1: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 3.

0: emozioni. Le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
1: Da un'idea di 7080.it.
0: Numero 6. Emozioni. Le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Numero 2.

0: Emozioni. 10 canzoni per 10 ricordi della tua vita. Numero 7.
1: Fermare il treno, nessuno.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la chart dei 5 brani più forti trasmessi in radio in questo mese del 1965. I 5 pezzi che dominano le classifiche sono Sonny & Cher, I Got You Babe, We Five, You Are On My Mind, Righteous Brothers, Unchained Melody, Beatles, Help, Four Tops, It's the Same Old Song. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Io ascolto 7080.

0: Muoio.
1: Ma come ti vengono in mente certe cose?
0: Quando muoio ne voglio uno uguale a questa, mi. Senti, anzi, fammi un patto, eh? Io te lascio il casale di Palestrina, ma tu mi devi promettere che quando muoio mi fai una tomba uguale a questa. Guarda quanto è bella, mi piace tanto.
1: Non ci penso per niente, non la voglio nemmeno guardare, perché a me non mi piace fare certi discorsi, va bene?
0: Tu sei giovane, però di nonna, non lo puoi capire. Io sì, io sono anziana, ci devo pensare a certe cose.
1: Piantala!
2: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
3: Hey Siri,
2: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.